0: musica.
1: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sì.
1: Latte e miele.
2: Aver paura di innamorarsi troppo.
1: Latte e miele.
3: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 6 in punto.
1: È il primo di settembre, buongiorno a tutti da Alberto Zanni, ben ritrovati per questa nuova sveglia di colazione da Zanni. Siamo pronti a farci una bella colazione tutti insieme, ma prima di cominciare il nostro appuntamento, la linea Paolo Fox per capire come andrà la giornata dalla parte degli astri.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Primo settembre, buona giornata a tutti. Ariete, penso che in questo momento tu debba riflettere bene sulle circostanze che pone il lavoro, perché c'è stato un freno, Saturno nel segno ha comportato nuove responsabilità. Sei una persona che corre sempre, ma in questo periodo è meglio fermarsi. In amore, gli impegni devono essere messi da parte. Ci vuole più passione. Toro, Sole e Mercurio a favore, è difficile rimanere a secco anche per quanto riguarda una questione di lavoro. Se ci fossero problemi d'amore, sarà meglio risolverli entro il 10. Gemelli, incontri non tornano in questo periodo, probabile che ti venga sottoposto un accordo che non ti piace. La dissonanza di Mercurio passerà presto, la seconda metà di settembre sarà più favorevole. Cancro, sembra che questa giornata sia pervasa da qualche piccolo malessere, una malinconia, ma capita ogni tanto nella tua vita, perché se una persona fin troppo sensibile che riflette l'umore degli altri, sei come una spugna. Leone, hai messo al centro di tutto te stesso e così facendo hai messo un po' in difficoltà il tuo fisico, ecco perché ritengo che tanti Leone abbiano fatto troppo, debbano rafforzare il proprio organismo, ma soprattutto cercare un po' di relax. Vai avanti, le stelle sono a favore ma chiedono un recupero. Vergine, due giornate cruciali, ti sei nervoso per questioni di lavoro, un programma, un progetto è cambiato, una cosa di cui avevo parlato anche nel mio libro, di cui avevo già fatto cenno a giugno. Tra stasera e domani potrebbe arrivare una prima risposta. Novità, tutto quello che stai facendo adesso, anche se sembra controverso e pesante, avrà una grande soluzione nel 2027. Bilancia, giornata valida nel pomeriggio. A livello astrologico, situazione molto intensa per i sentimenti, quindi in questo periodo puoi essere molto amato, ricevere consensi. Questo è interessante non solo per le relazioni ma anche per il lavoro. Scorpione, la giornata parte bene, qualcosa si sblocca entro metà mese e non c'è più quel disagio che c'è stato attorno a giugno. Dal 10 Venere entrerà nel segno, questo è un cielo che promette amore. Cuori solitari, siete avvertiti, non siate diffidenti. Sagittario, mattinata fertile, pomeriggio tranquillo. Quando hai a che fare con qualcuno che può fare qualcosa per te, che in qualche modo sollecita la tua creatività, ti senti molto meglio. Ecco perché queste sono le giornate attive per fare delle richieste, ma soprattutto per frequentare persone propositive. Capricorno, sarà la seconda parte della giornata ad essere migliore. Capisco che ogni tanto con questo Saturno dissonante, con Marte agitato, tu senta il peso delle mille responsabilità che hai addosso, ma sarebbe anche il caso di staccare la spina. Le emozioni del cuore sera possono per esempio tornare protagoniste. Acquario, giornate tese e confuse, Giove contro, hai pagato tutto, qualche bolletta residua? E penso che non solo pochi gli Acquario che devono anche parlare chiaro se c'è stato un ritardo in un pagamento, qualche conflitto per una questione legale, contatti con la banca per risolvere problemi. Dal punto di vista emotivo però questo è un cielo ottimo, quindi chi vuole vivere un amore anche part time si dia da fare. Pesci, Giove in aspetto particolare e settembre si presenta come un mese favorevole per gli incontri, per le passioni, così anche chi è in attesa di notizie può sperare in qualcosa di più. Mercurio opposto dice attenzione ai capi, alle persone che vogliono farti fare qualcosa che non vuoi. Alcuni ritardi sono consentiti, puoi anche accettarli, ma detesti che le persone ti dicano quello che devi o non devi fare. Ci vuole un margine di azione più ampio. Per oggi è tutto, a domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: latte e miele, pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento.
1: Signore e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni, ma chi se ne

0: diciamo una nuova giornata, ma anche un nuovo mese, perché ufficialmente siamo entrati nel mese di settembre. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Com'è che potremmo ridisegnare la sigla? Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche a chi ha la faccia da citofono questa mattina, il nostro innominato che si sta occupando della parte tecnica. Non voglio dire il nome, non lo dico. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Qui mi sa che ieri sera hanno fatto tutti tardi in questo studio, hanno tutti le occhiaie. Invece no, bisogna andare a letto presto, perché la mattina qualcuno ha detto a loro in bocca, boh, la mattina insomma bisogna essere super attivi, fare colazione. Anzi, a proposito di colazione, vabbè, questa è colazione da Zanni, è il secondo giorno. Qualcuno ha detto vabbè, ma ieri Zanni non ha detto niente, cioè, ma non è successo niente, è stato un programma normale. Certo, perché avendo iniziato ieri, insomma, bisogna prendere come si dice un po' le misure. Vi devo spiegare che cosa succederà, quindi poi già dalla prossima settimana ci saranno anche dei nuovi appuntamenti, delle rubriche. Noi la prendiamo così, stiracchiandoci proprio di prima mattina e dandovi il buongiorno un po' alla nostra maniera.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: DNA.
1: Secondo me erano in studio e Giovanotti ha detto: no, perché il tuo DNA deve essere un po' come il mio. E allora ha detto Gabri: dai, oh, facciamo una canzone, mettiamo una base. Il tuo DNA e il mio DNA, insomma, è diventata una delle canzoni più suonate qui a Latte Miele. Buongiorno, buon primo settembre. Mi presento, sono Alberto Zanni, quello nuovo, quello che vi dà la sveglia, quello che sta creando il club della colazione. Perché se volete potete anche scoccare la colazione al vostro bar. L'importante è farlo sintonizzare sul Latte Miele. Poi se ci mandate il numero del bar, lo contattiamo e il cliente che ha fatto la segnalazione, oppure il primo cliente della giornata, se vuole il bar, può regalare la colazione. Poi se c'è qualcuno, anche qualche artista, qualche cantante, qualcuno che ha scritto libri, una persona che si trova casualmente a Milano, ascolta Latte Miele, vuole venirci a trovare, non c'è nessun problema, può scroccare la colazione, il microfono è aperto, potete raccontarci le vostre storie di vita. Intanto vi lascio anche il contatto, magari ci sono all'ascolto persone nuove che vogliono mettersi in contatto con me, vogliono fare degli auguri, ci vogliono raccontare quello che faranno in questa giornata del primo settembre. 335 787 1910. E adesso, l'abbiamo annunciato già nei giorni scorsi, ci ascoltiamo la nuova canzone di Gianna Nannini, che per il suo 50° è tornata davvero alla grande. Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la nuova canzone di Gianna Nannini qui su Latte e Miele. Buongiorno, colazione da Zanni. No, sorrido stamattina perché, com'è che si dice, chi a pagare a morire si è sempre in tempo. E attenzione, perché anche a sposarsi si è sempre in tempo. In Kenya una coppia di 95 anni, dopo 64 anni insieme, hanno deciso di sposarsi. È vero che magari nella loro religione erano già sposati da diversi anni, però hanno voluto coronare questo sogno d'amore proprio organizzando una festa con amici. Ci sono ancora gli amici a 95? Perché sai, a volte, cioè, mi sciotterrerò tutti. Funziona così. Comunque, 95 anni, complimenti a questa coppia. Pensate che ci sono coppie magari a 50-60 anni che sono già al terzo matrimonio. La domanda è: ma che cosa non avete capito di quello precedente?
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Si torna sull'argomento del matrimonio. Federico dice: mi è bastato una volta sposarmi, mai più altro che 60 anni. Ragazzi, facciamoci un viaggio nel tempo con i gemelli diversi, ma subito con Vasco Rossi e gioca.

ma... I gemelli diversi con musica qui su Latte Miele. Buongiorno, saluto Roberto di Verona, che lui è sempre il primo, dovete sapere, a dare il buongiorno a tutti. Noi, se non riceviamo il messaggio di Roberto di Verona di prima mattina, ci sentiamo male, eh? Andiamo anche a cercarlo. Roby, te lo offriamo noi la colazione questa mattina virtualmente. Torniamo sul discorso del matrimonio che, oh, cioè, a quanto pare vi ha preso di brutto, eh? Potete anche mandarci dei vocali tranquilli, senza magari perdere tempo a scrivere il testo al 335 787 1910. Abbiamo parlato del fatto di questa coppia che dopo 65 anni all'età di 95 hanno deciso di sposarsi, perché lei poi era indecisa, dice: voi uomini siete un po' ballerini, un po' di qua, un po' di là, siete infedeli. Noi uomini siamo infedeli, ma non è assolutamente vero, anzi secondo la mia statistica personale sono più infedeli le donne. Poi se volete raccontarci le vostre esperienze, chi dei due ha fatto le corna e se magari l'ha mai scoperto, ecco, noi siamo qua, raccontateci le vostre storie, ci divertiamo. Intanto saluto anche Cinzia, dice: solo perché mi ha dato il mio piccolino sono felice di essere stata sposata, il resto no, e felicissima di essermi separata. Va bene, buona giornata anche a te Cinzia. Adesso invece ci ascoltiamo una bellissima canzone di Cesare Cremonini, Maggese.

0: che dici? La possiamo rimettere perché è talmente bella questa canzone di Cesare Cremonini. Poi parla di settembre, oggi è il primo settembre. Volevo dire a quelli che continuavano a dire nei giorni scorsi: vabbè, dai, poi lo rifacciamo il mese prossimo a settembre. A settembre, oggi è il primo di settembre, quindi dovete rispettare gli impegni presi, palestra, perché ormai dopo le vacanze questo è il mood. Si fanno un po' delle buone promesse che poi sistematicamente vengono sempre non mantenute e smentite, perché uno parte con dei buoni propositi, poi alla fine rimani fregato in qualche modo. Se dovete non so, festeggiare una ricorrenza, un compleanno, un anniversario, visto che stiamo parlando di matrimoni, potete scriverci, farcelo sapere, magari dandoci anche il numero di telefono del festeggiato, che lo contattiamo. 335 787 1910. C'è Paolo che a quanto pare oggi festeggia il quarto mese insieme ad Anna, quindi tanti tanti tanti auguri. Com'è la situazione del meteo in Italia? Lo scopriamo tra pochissimo.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

Francesco Gabbani sulla Temiele con Occidentali Scarma, canzone che ha vinto il Festival di Sanremo del 2017. Poi parleremo più tardi di Sanremo perché c'è la prima novità che riguarda i super ospiti di Sanremo 2027. Quindi vuol dire che sono passati 10 anni dall'uscita della canzone del grande Francesco Gabbani, che speriamo prima o poi di ospitare una di queste mattine a colazione da Zanni. Devo salutare Angela, che è la nostra portatrice sana di corna di oggi. Dice: qualche anno fa ho beccato il mio ex fidanzato che se la faceva con una collega di lavoro, da lì ci siamo mollati, e ha detto anche che insomma non è che si fida molto degli uomini dopo questa esperienza. Vabbè, ma non sono mica tutti uguali. E poi, detto tra noi, Angela, siamo tutti portatori sani di corna, lo dice anche il nostro innominabile che si sta occupando della parte tecnica. Buongiorno, c'è anche un saluto da fare perché c'è un compleanno, quello di Emma, che oggi compie 18 anni da parte della mamma Cristina, quindi auguri anche a te e un abbraccio anche da noi di Latte e Miele. We go.

Oh ragazzi, che dubbio che abbiamo qui in radio, eh? Cioè non sappiamo se mangiare la brioche alla crema, alla marmellata vuota o il bombolone. Cosa scegliamo? Ma suggerite voi, eh? Noi siamo qui naturalmente anche per un'altra ora al 335 787 1910. Potete darci il vostro suggerimento.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: qualcosa per te, la nuova canzone di Ligabue, quelli sul latte e miele. Buongiorno, questo è il secondo turno, quelli che si svegliano alle 7, quelli che si stanno sgranchendo le gambe, si stanno stiracchiando e magari sono in procinto di fare la prima colazione. Noi abbiamo già dato abbondantemente, siamo arrivati già innominabile. Quanti caffè abbiamo bevuto? 3, 2, 1, no 3, 3, 2, 2, 2, che 3? 2, insomma, a quest'ora del mattino il secondo caffè è già buono, cioè poi la giornata è lunga, arriveremo a berne 4-5. Poi l'abbiamo data ieri la notizia, cioè se annusate il caffè senza berlo avete lo stesso effetto, quindi se vi tira su, vi dà la carica, potete anche solo annusarlo. Uno lo prendete e lo annusate, l'altro lo prendete e lo bevete. Facciamo gli auguri a Frank Mattano, che ieri è diventato papà, quindi tanti auguri a lui. Saluto anche Giulia di Fermo, che sta per andare al lavoro, ma che lavoro fai? Cioè, noi siamo curiosi, vogliamo sapere veramente tutto di voi. E tornando sul discorso che abbiamo lanciato nella prima ora dei matrimoni, vi ho detto: ma voi siete sposati, non siete sposati? Secondo un'indagine dell'Istat, entro il 2080, ma mi sa che sia io che l'innominabile non ci saremo più nel 2080, la popolazione italiana scenderà di ben 13 milioni di abitanti e ci saranno quindi dei grandissimi anziani in Italia. Questa è un po' la fotografia di quello che potrebbe succedere, e la forma più diffusa di famiglia sarà quella dei single, perché mi sembra giusto. Cioè, non è che puoi dormire con un estraneo, ognuno a casa sua.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la
4: mente. Buongiorno da Alessio Galea. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un attacco con droni e missili su Kiev ha causato 4 morti e 5 feriti. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un porto russo nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a cessare le ostilità. E si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Colpita una petroliera che transitava nel canale marittimo, l'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata ieri a Roma. Padre, madre e una bambina di 5 anni disabile trovati morti nella loro abitazione, tutti con ferite ad arma da fuoco. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi rinvenuti nell'appartamento. Calcio, la Roma cala ancora il poker. Dopo la Fiorentina, i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen nell'altro posticipo della seconda di Serie A. L'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. È tutto a più tardi.
5: Spot. Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

Siete su Radio Latte Miele, sono Alberto Zanni e lui era Brescia con Da Dio. Prendo spunto dal titolo di questa canzone per parlarvi di un prete di Valencia che così casualmente per aiutare un amico 25 anni fa a trovare la fidanzata adesso è diventato proprio uno specialista. Tutti si rivolgono a lui, cioè prende i profili dei vari parrocchiani, single ovviamente, e poi in qualche modo li fa incontrare. Infatti è stato soprannominato Don Tinder. Ma dai, ma si può chiamare Don Tinder? Però devo dire che la cosa funziona. Ha messo una regola ben precisa, la domenica bisogna andare a messa e bisogna avere almeno dai 25 anni in su ed essere single. E allora lì poi fa dei match, non so come faccia, però pare che abbia sposato più di 1000 persone negli ultimi 25 anni. Secondo me poi è business, perché sai che matrimonio, c'è anche la busta, no? Non c'è anche la busta per Don Tinder, dai, questa mi fa sorridere. A parte che oggi, se vuoi incontrare un uomo o una donna, veramente la maggior parte delle persone utilizza queste app di dating, però forse credo, sarebbe ancora meglio potersi incontrare magari in un bar piuttosto che non so, in un supermercato. È vero che una volta potevi fare un apprezzamento, fermare e dici guarda sei talmente bella che vorrei conoscerti. Oggi una cosa così non la puoi più fare, è com'è politicamente scorretto. Ma voi dov'è che avete conosciuto il vostro compagno, la vostra compagna? Dai che sono curioso di saperlo. Adesso Achille Lauro. Angeli.

0: Il disco Latte e Miele di questa settimana di Achille Lauro, La città degli angeli. Buongiorno, buongiorno. Sai che stavo pensando, a proposito di Don Tinder, che anche noi potremmo, non so, creare un appuntamento tipo Dio li fa e Latte e Miele li accoppia, no? Perché ci sono tante persone single in giro. Ecco, voi magari potete, non so, darci delle caratteristiche, no? E anche delle preferenze, perché uno dice sì, ma se a me piace un maschio e lo voglio così, bello muscoloso, perché non poterlo incontrare? Oppure mi piacciono le ragazze, quelle bionde con gli occhi azzurri, o mora o rossa. Ecco, ragazzi, che sia gentile, simpatica, che sappia raccontare le barzellette, che mi faccia ridere, che sappia fare tantissime altre cose. E allora potremmo anche matcharvi, se volete, così fare. So che è un po' pericoloso l'incontro al buio, però magari vi facciamo incontrare poi noi. Oh, alziamo le mani, poi decidete voi se incontrarvi o meno. Però magari potrebbe veramente nascere una bella storia d'amore grazie a Latte e Miele. Non so, lancio il numero, ci proviamo. 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: Spot.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
4: Latte e miele.
5: Io

buongiorno, buon primo settembre da Alberto Zanni. Facciamoci un bel viaggio indietro nel tempo grazie alla musica con il Luna Pop, se ci sarai tra poco dal 2000, ma subito Donatella Rettore la mette.

Io lo so, vi ho sorpreso che la stavate cantando questa di Luna Pop, se ci sarai. Questa è Radio Latte Miele, il momento della colazione, che poi non so se la fate salata o dolce. Ci sono quelli che ad esempio la mattina devono fare assolutamente la colazione salata con uova, eccetera, bacon. Altri invece che si danno alla frutta spremuta, la banana. A parte che secondo le ultime indagini il carrello della spesa degli italiani è diventato più caro quasi del 30%, quindi sono aumentati i costi di pomodori, il costo di, non so, delle banane. Oh, ma quanto costano queste banane? E poi, anche lì, quando tu stai ragionando, no, che magari pensi a delle cose, sei in auto, pensi, ma chi ha inventato i nomi ai cibi, no? Cetriolo, perché si chiama cetriolo? Perché si chiama banana? Secondo te perché si chiama banana? Perché? Non si sa perché. Io lo chiedo a voi, magari voi sapete perché si chiama, il frutto si chiama banana, Lo sapete? Me lo volete dire? Vogliamo dare la soluzione a questa domanda questa mattina di martedì 1 settembre 2026? E allora scriveteci al 335 787 1910, perché si chiama

0: molto preoccupato perché devo dare la soluzione a quello che è stato il quesito che vi ho girato un po' di minuti fa, no? Sul fatto della banana, no? Come mai si chiama banana? Tu lo sai come si chiama, perché si chiama? Nessuno se lo immagina? Allora, si chiama banana perché è piccola, sennò si chiamerebbe bagigante. Ah, ok, è vero, ci vuole calma e sangue freddo.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, rap.
3: E batti tua anima, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè.
4: Per i tuoi
1: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
5: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
9: Latte e miele.

Gaia con Coco Chanel, questa è Latte Miele, io sono Alberto Zanni, quello che ha preso un po' di schiaffoni per la storia della banana bajigan. Vabbè ragazzi, lo so che era brutta, lo so, me ne rendo conto, però vabbè, dovete prendermi così, dovete abituarvi, questo diciamo è solo il secondo giorno di colazione da Zanni, che poi insomma dalle prossime settimane prenderà proprio il pieno ritmo. Vi ricordo sempre che se avete un amico da festeggiare, potete mandarci il suo numero di telefono, volete una sveglia particolare, noi la facciamo perché sono qui apposta per quello, anche uno scherzo, se c'è da fare qualche scherzo io sono il primo, mi metto in pole position. 335 787 1910, numero che potete utilizzare anche durante il giorno, cioè magari vi viene in mente di fare gli auguri ad un amico alle 5 del pomeriggio, voi scriveteci, poi c'è la nostra redazione che raccoglie tutti i dati eccetera, e poi noi il giorno dopo, il giorno del compleanno o dello scherzo, insomma, chiameremo il vostro amico o in questo caso la vostra vittima. Altra cosa importante che manterremo anche quest'anno è quello delle barzellette, perché ragazzi miei, le barzellette sono un po' il fulcro della giornata, perché bisogna iniziare con il sorriso. Beh, di solito so che siete abituati con i bambini che ci lasciano le barzellette, adesso la scuola non è ancora cominciata, quindi, però se volete renderci la giornata di buon umore, vi viene in mente qualche barzelletta, potete lasciarcela direttamente con un vocale.

Siamo quasi all'ultimo passaggio qui su Latte Miele. Vi ricordo di scaricare gratuitamente la nostra app dai principali store digitali in modo che possiate ascoltare la nostra radio ovunque voi siate.

0: 7:59.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Buongiorno amici radioascoltatori, siamo qui con la professoressa Silvia Pulina del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari, che ringraziamo per la sua disponibilità. Chiediamo subito cosa direbbe a uno studente e una studentessa che stanno per scegliere il loro indirizzo universitario per convincerli a frequentare il dipartimento che lei rappresenta.
3: Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, come prima cosa, direi sicuramente che il nostro dipartimento è il posto giusto per chi ama la progettazione, quindi per chi vorrebbe trasformare le proprie idee in realtà. Questo dipartimento accoglie infatti tre diversi corsi di laurea, ma con un unico obiettivo, cioè quello di formare dei progettisti esperti, cioè dei professionisti che sappiano immaginare delle soluzioni progettuali innovative per poter migliorare la vita, la qualità della vita delle persone. Per cui chi sceglie architettura imparerà a progettare gli spazi in cui viviamo, dal singolo edificio fino ad una scala spaziale molto più ampia come quella urbana e territoriale. Chi sceglie invece urbanistica, pianificazione, si concentrerà sulla progettazione urbana e sulla pianificazione territoriale, studiando in maniera interdisciplinare dinamiche molto complesse che esistono sul nostro territorio. Infine, chi sceglie design imparerà a progettare in ambiti davvero molto diversi, ad esempio dal design del prodotto fino alla comunicazione, al design dei servizi, e lo fa mantenendo una connessione molto forte con le nostre tradizioni, ad esempio col nostro artigianato, in generale con le nostre peculiarità territoriali.
2: Quindi bisogna avere anche fantasia per iscriversi.
3: Molta creatività, ma allo stesso tempo questa creatività deve essere incanalata con delle competenze tecniche che vanno esercitate.
2: Quindi l'arte va bene, però poi bisogna lavorarci su. Le attività didattiche quindi presuppongono, immagino, tanta laboralità, fatta questa premessa, perché le idee credo che si sviluppino in un ambiente stimolante e soprattutto al confronto, quindi anche attività di gruppo, attività in esterne, perché bisogna andare a vedere le cose belle per poi progettarne di altre.
3: L'anima dei nostri corsi di laurea sono i laboratori di progettazione. I nostri studenti fin dal primo semestre del primo anno partecipano a questi laboratori. Fanno sempre attività di gruppo, per cui hanno la possibilità di esercitare non solo le competenze tecniche, ma anche quelle trasversali, come quelle di collaborazione, di comunicazione. Esercitano il pensiero critico, che sono tutte caratteristiche fondamentali per chi vuole lavorare nel campo dell'architettura, del design e dell'urbanistica. La cosa che voglio sottolineare è che lo fanno con una vista dalle nostre aule spettacolare, perché noi abbiamo due istituti ad Alghero che si affacciano sul mare, per cui facciamo lezione di fronte a Capocaccia.
2: E anche le strutture architettoniche sono molto interessanti. Dal punto di vista dell'attività in esterno, che tipo di attività svolgete?
3: Allora, molti dei nostri professori sono anche professionisti, per cui svolgono la propria professione anche al di fuori dell'ambito accademico, e questo è un grandissimo vantaggio per i nostri studenti, perché molto spesso partecipano a delle attività in esterne, reali, concrete, nell'ambito e nel mondo della progettazione, ma anche, ad esempio, mi viene in mente il restauro.
2: Ecco, questi sono argomenti, quindi è un dipartimento che ha un ampio spettro di possibilità, perché ha già tre branche nella sua dicitura. Abbiamo detto architettura, design e urbanistica. E per esempio con l'urbanistica con questi interventi di progettazione si può sopperire alla qualità della vita un po' disfunzionale a volte, e soprattutto con l'urbanistica si può intervenire anche sul miglioramento dei collegamenti e quindi anche dei rapporti con le persone?
3: Assolutamente, l'urbanistica oggi, che stiamo affrontando questa forte crisi ambientale, questa crisi climatica così accentuata, è veramente una disciplina che dà un sacco di opportunità professionali veramente utili. Abbiamo diversi insegnamenti che riguardano ad esempio i trasporti, però sicuramente chi si laurea in questi corsi di laurea è in grado di pianificare il territorio in base alle esigenze di tutti. Se penso alle sfide che la nostra società moderna deve affrontare, quindi se penso alla sostenibilità ambientale, ad esempio, alla rigenerazione urbana, i nostri laureati in urbanistica qua trovano sicuramente tantissime opportunità. Poi spessissimo sentiamo parlare di situazioni climatiche estreme, ne sentiamo parlare sempre più spesso, di allagamenti, di alluvioni. È chiaro che la figura dell'urbanista pianificatore riveste in questo momento un ruolo fondamentale anche nella nostra isola.
2: Dentro l'università finisce anche per oggi. Ringraziamo la professoressa Silvia Pulina per la sua grande disponibilità. Un caro saluto da Roberto Cesaraccio.
1: Avete ascoltato Dentro l'università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli Studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte Miele in collaborazione con l'Università di Sassari. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
0: Siamo arrivati alla fine della nostra colazione da Zanni, ben arrivato.
4: Buongiorno,
0: Francesco.
4: Buongiorno, e anche oggi niente.
0: Niente cosa?
4: Colazione che... con Zanni non c'è mai niente.
0: Ho capito. Cioè...
4: almeno un giorno poi, cioè venerdì.
0: Venerdì?
4: Venerdì.
0: Sì, ma sai qual è il problema? Che io
4: c'è
0: mi alzo
4: qualcosa
0: molto...
4: aperto.
0: Ma non c'è niente aperto.
4: Allora la porto io.
0: La porti tu.
4: Allora, venerdì la porto io, che è più facile, mi sveglio un po' più tardi, mi fai sentire quasi fortunato.
0: Davvero?
4: Eh sì, perché io...
0: La tua sveglia suona alle?
4: Verso le sei.
0: Le sei, va, dai. Ci sta, dai.
4: Le sei per te, pomeriggio. Va bene, è andato tutto bene?
0: Tutto a posto, soddisfatti in questa prima giornata del primo di settembre. Adesso vi lascio in ottima compagnia, anche perché arrivano le notizie più importanti di questa giornata con te.
4: Vedremo. Grazie mille. Allora, grazie. Alberto Zanni, partiamo subito, poi arriviamo.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Primo settembre, buona giornata a tutti. Ariete, penso che in questo momento tu debba riflettere bene sulle circostanze che pone il lavoro, perché c'è stato un freno, Saturno nel segno ha comportato nuove responsabilità. Sei una persona che corre sempre, ma in questo periodo è meglio fermarsi. In amore, gli impegni devono essere messi da parte. Ci vuole più passione. Toro, Sole e Mercurio a favore, è difficile rimanere a secco anche per quanto riguarda una questione di lavoro. Se ci fossero problemi d'amore, sarà meglio risolverli entro il 10. Gemelli, incontri non tornano in questo periodo, probabile che ti venga sottoposto un accordo che non ti piace. La dissonanza di Mercurio passerà presto, la seconda metà di settembre sarà più favorevole. Cancro, sembra che questa giornata sia pervasa da qualche piccolo malessere, una malinconia, ma capita ogni tanto nella tua vita, perché se una persona fin troppo sensibile che riflette l'umore degli altri, sei come una spugna. Leone, hai messo al centro di tutto te stesso e così facendo hai messo un po' in difficoltà il tuo fisico, ecco perché ritengo che tanti Leone abbiano fatto troppo, debbano rafforzare il proprio organismo, ma soprattutto cercare un po' di relax. Vai avanti, le stelle sono a favore ma chiedono un recupero. Vergine, due giornate cruciali, ti sei nervosito momento per questioni di lavoro, un programma, un progetto è cambiato, una cosa di cui avevo parlato anche nel mio libro, di cui avevo già fatto cenno a giugno. Tra stasera e domani potrebbe arrivare una prima risposta, novità. Tutto quello che stai facendo adesso, anche se sembra controverso e pesante, avrà una grande soluzione nel 2027. Bilancia, giornata valida nel pomeriggio. A livello astrologico, situazione molto intensa per i sentimenti, quindi in questo periodo puoi essere molto amato, ricevere consensi. Questo è interessante non solo per le relazioni, ma anche per il lavoro. Scorpione, la giornata parte bene, qualcosa si sblocca entro metà mese e non c'è più quel disagio che c'è stato attorno a giugno. Dal 10 Venere entrerà nel segno. Questo è un cielo che promette amore. Cuori solitari, siete avvertiti, non siate diffidenti. Sagittario, mattinata fertile, pomeriggio tranquillo. Quando hai a che fare con qualcuno che può fare qualcosa per te, che in qualche modo sollecita la tua creatività, ti senti molto meglio. Ecco perché queste sono le giornate attive per fare delle richieste, ma soprattutto per frequentare persone propositive. Capricorno, sarà la seconda parte della giornata ad essere migliore. Capisco che ogni tanto con questo Saturno dissonante, con Marte agitato, tu senta il peso delle mille responsabilità che hai addosso, ma sarebbe anche il caso di staccare la spina. Le emozioni del cuore stasera possono, per esempio, tornare protagoniste. Acquario, giornate tese e confuse. Giove contro. Hai pagato tutto? Qualche bolletta residua? E penso che non sono pochi gli acquario che devono anche parlare chiaro se c'è stato un ritardo in un pagamento, qualche conflitto per una questione legale. Contatti con la banca per risolvere problemi. Dal punto di vista emotivo, però, questo è un cielo ottimo. Quindi chi vuole vivere un amore anche part-time si dia da fare. Pesci, Giove in aspetto particolare e settembre si presenta come un mese favorevole per gli incontri, per le passioni. Così anche chi è in attesa di notizie può sperare in qualcosa di più. Mercurio opposto dice: attenzione ai capi, alle persone che vogliono farti fare qualcosa che non vuoi. Alcuni ritardi sono consentiti, puoi anche accettarli, ma detesti che le persone ti dicano quello che devi o non devi fare. Ci vuole un margine di azione più ampio. Per oggi è tutto, a domani, un abbraccio.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: Irrecuperabile, ci sono Trigno e Dermal Meta. Partiamo così in questa mattina di martedì 1 settembre. C'è la sigla, poi arrivano le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, una mattina strana questa, quella del martedì 1 settembre, perché non ci so, non c'è una notizia che svetta sulle altre. C'è chi parla moltissimo di cronaca, ne parleremo anche noi con questa storia terribile che avete sentito, questa omicidio-suicidio, questa famiglia che non c'è più. Ne ragioneremo anche perché si tratta di una questione su cui vale la pena discutere. Poi quello che succede all'estero, sia tra Mosca e Kiev, sia anche tra Washington e Teheran, cerchiamo di capire. Poi il prezzo record diesel e benzina.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo me un trecanto.
4: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Spot. Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Lipunti.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Latte e miele.

0: latte miele.
1: Una canzone triste nel mio cuore.
0: Latte miele.
1: Una canzone d'amore buttata via.
0: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Partenope, Mark Cremont, Serena Brancada, The Color, c'è un sacco di gente in questa canzone. Allora, parliamo molto, si sta parlando anche di politica, perché sapete, ne abbiamo parlato anche noi ieri, l'intervista molto interessante di Dario Franceschini, il senatore del PD, che ha rivelato che dal 2020 è affetto dalla malattia di Parkinson. Abbiamo capito anche quali sono i segnali che arrivano 10 anni prima della diagnosi. Si sta parlando moltissimo anche di Di Battista, che è ancora ricoverato a L'Avana, quindi è a Cuba. La compagna l'ha raggiunta, anche la mamma dei suoi due figli, insieme a un amico. In realtà molti giornali parlano di ictus ischemico, ma non c'è ancora una diagnosi. Anche i medici che sono partiti dal Gemelli di Roma e sono arrivati a L'Avana non si sono ancora sbilanciati, non sono ancora certi poter affermare quello che è realmente accaduto. Quindi lui resta a L'Avana finché non c'è la diagnosi, finché non c'è l'autorizzazione a poter volare.
1: Wake up.

0: È già un classico questa fuga d'amore di Saldavinci qui su Radio Latte Miele, almeno io la canto già come se lo fosse. C'è questa notizia terribile che è arrivata ieri da Roma con l'omicidio, suicidio, sicuramente avrete sentito, morti padre, madre e la figlia disabile. Ne parliamo, tendenzialmente di omicidi, suicidi non ne parlo mai perché sono vicende drammatiche, personali, ma ne parliamo perché fa parte proprio del racconto di un paese che non si occupa mai delle persone in difficoltà. Pensate che sono circa 200.000 i nuclei familiari che al loro interno hanno un figlio minore con disabilità importante, 268.000 le persone che hanno chiesto il sostegno all'INPS, ma il sostegno è veramente basso, perché ora sto guardando bene o male la cifra, è intorno ai 200 euro al mese. Volete immaginare cosa ci possa fare una famiglia con un figlio disabile, con tutte le spese che questo comporta? Ci potrebbe pure essere l'indennità di accompagnamento, che sono altri 500 euro al mese, ma stiamo parlando di casi gravissimi che quindi quei soldi li assorbono nella propria cura, quella quotidiana. E quindi pensate alla disperazione di un padre, di una madre che si trovano costretti a uccidersi e uccidere la figlia perché non ce la fanno più.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
7: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Incendio ieri pomeriggio a San Teodoro in località Petrinieddi, tra la lottizzazione Suaredda e la spiaggia della Cinta. Il rogo ha minacciato anche alcune abitazioni e diverse aziende agricole. Per spegnere le fiamme sono intervenuti dall'alto due canadere e un elicottero Super Puma, mentre a terra hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco. Il fuoco ha lambito anche alcune auto parcheggiate vicino alla spiaggia. Ed è partito dalle voci di paese, arrivate ai carabinieri, il controllo che ha portato all'arresto di un 65enne originario del Nuorese, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari hanno trovato nelle campagne di San Vito, in località Basoru, una piantagione con 1875 piante di marijuana, alte tra i 40 e i 130 centimetri, per un peso complessivo di circa 400 kg. In un fienile sono state inoltre scoperte 8 buste con circa 46 kg di infiorescenze essiccate, oltre a concimi, forbici, pompe, roratrici, bilance e altro materiale per la lavorazione. Il 65enne è stato trasferito nel carcere di Uta. Brutto incidente ieri pomeriggio all'incrocio tra Via Vico e Via Manara a Quartu, uno dei punti più pericolosi della città. Si sono scontrati un'auto e uno scooter, ad avere la peggio il conducente ventenne, trasportato in codice rosso al Brozzu con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. La passeggera è stata trasportata al policlinico in codice giallo. Nei giorni scorsi un altro incidente con diversi feriti in via Principessa Iolanda, anche questo a un incrocio regolato dal doppio segnale di arresto. Un anno di cantieri e disagi sulla viabilità dell'area vasta di Cagliari, da oggi e fino al 30 giugno 2027, modifiche alla circolazione tra Quartu, Sinna e Mara Calagonis e il lago di Simbirizzi per i lavori della Tyrrhenian West Link, il maxi elettrodotto che collegherà la Sardegna alla penisola. Per consentire la posa interrata dei cavi saranno aperti diversi tratti di strada, previsto il senso unico alternato dalle 8 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, regolato da semafori e movieri. I cantieri interesseranno tratti di circa 150-200 metri lungo la provinciale 15 di Maracalagonis, la 17, la 95 e la 96 a Quartu e il viale lungo lago Simbirizzi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
8: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
12: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
14: Latte e miele.

Tra poco, quando torniamo su Radio Latte Miele, ci chiederemo perché non estraiamo il petrolio e il gas italiani, capiremo se ci conviene o meno. Prima vi lascio a Ron, Dalla e De Gregori con Una città per cantare, poi c'è Francesco Baccini con Le donne di Modena.

donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Le donne di Modena, c'è anche Francesco Baccini questa mattina su Radio Latte Miele. Questa canzone è bellissima, fa proprio parte della storia della musica leggera italiana. Allora, visto che i prezzi del gas, dell'elettricità, ma soprattutto di benzina e diesel stanno aumentando, ci sono persone che si chiedono: ma perché noi non utilizziamo i giacimenti italiani? Allora, le regioni che hanno, come dire, i giacimenti più ricchi sono in primo luogo la Basilicata, che è il cuore pulsante degli idrocarburi italiani e fornisce oltre l'80% del greggio nazionale. I giacimenti principali sono la Val d'Agri, pensate che è uno dei più grandi giacimenti su terraferma in Europa, e Tempa Rossa. Poi c'è la Sicilia, il cane di Sicilia, il mare Adriatico, soprattutto gas naturale a largo delle coste dell'Emilia Romagna, soprattutto vicino a Ravenna, poi Marche, Abruzzo e Molise. Anche in pianura padana c'è un po' di petrolio e gas, con il giacimento storico di Villa Fortuna a Trecate. In realtà però è poco, nel senso che quasi non conviene estrarlo per gli alti costi di estrazione. In più sapete che noi italiani siamo belli polemici, ci sono i vincoli ambientali, ma molto spesso le popolazioni non vogliono neanche che si utilizzi i loro territori per costruire dei giacimenti petroliferi o di gas naturali. Vi ho già detto dei costi di estrazione che sono elevati, ma è soprattutto l'opposizione pubblica che scoraggia quasi sempre i governi e le regioni a fare quello, insomma, che dovrebbero fare.
1: Latte Miele, wake up!

0: mentre tutto scorre, i Negramaro, che hanno ancora due spettacoli live e poi si fermano per un po', infatti andrò a vederli a Segrate nei prossimi giorni. Allora, vi dico io che Ilary Blasi si sposa davvero, appena si è divorziata, ho visto le immagini che sono arrivate per questo nubilato che i giornali definiscono segreto a Maiorca, ma se ci sono le foto ovunque, perché è segreto, l'ha messa lei su Instagram. Comunque, con le sue sorelle, vedo anche amiche, vedo anche un amico, tutti molto belli, devo dire, su questa barca a Maiorca. Si sposa con Bastian Müller, che è una storia strana loro, perché lei non parla benissimo italiano, lui non parla italiano, non parla benissimo inglese, lui non parla italiano, e quindi non so come comunicano, però si amano tanto e si sposano, perfetto. Allora, parliamo anche del meteo, perché non ci sono praticamente novità. Fino a domani ancora qualche temporale possibile al nord, poi torna l'anticiclone africano con temperature record.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Danzano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte e miele.

0: congiunzione astrale c'è NEC qui su Radio Latte e Miele. C'è anche questa storia che arriva da Pignataro Maggiore. Siamo in provincia di Caserta. Un giovane di 19 anni chiama con agitazione, come normale che sia, perché ora che vi dico cosa è successo capite perché era agitato, il 112 nella notte tra venerdì e sabato di settimana scorsa, dicendo di aver trovato un neonato abbandonato lungo la carreggiata. Potete immaginare, immediatamente i carabinieri e la polizia della zona si sono messi in allarme, perché trovare un neonato ai bordi della strada, dice che era vivo e che lui avrebbe aspettato i soccorsi. Ma poco dopo è arrivata la verità: il neonato, che il 19enne teneva in braccio, nato qualche ora prima in una casa della zona, era suo figlio. La mamma è una ragazza di quasi 16 anni, ha partorito di nascosto con il solo sostegno del suo compagno. Anche in questo caso i genitori di lei e i genitori di lui non si sarebbero accorti di nulla. Sapete, questa è un'altra storia, per fortuna il bambino sta bene e sicuramente verrà presto adottato da una famiglia che non vede l'ora di renderlo felice, rispetto alla storia di Parma, dove invece lei aveva fatto quello che ha fatto. Però anche lì c'era la questione che i genitori non si fossero accorti della gravidanza. Quindi quel famoso programma che andava in onda quando ero giovane su MTV, che era incinta a non saperlo, alla fine sembra quasi vero. Comunque lui è stato denunciato perché ha simulato il ritrovamento in strada del neonato e tra l'altro ha anche fornito generalità false.
1: 9 e 3
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: L'ultima canzone, Giulia, insieme a Biagio Antonacci. Partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Lattimiere. Buon martedì 1 settembre da Francesco Bianco. Cerchiamo di capire quali siano le notizie più importanti della giornata. La politica, si parla moltissimo di legge elettorale, no? Che sembra strano visto che voteremo tra poco. È una tendenza italiana quella di cercare di cambiare la legge elettorale poco prima delle elezioni, no? Cambiare le regole del gioco poco prima. Devo dire, lo fanno tutti, l'hanno fatto il centro, la sinistra, la destra, però è una situazione complicata, in altri paesi non succede. Si sta parlando moltissimo di ballottaggio. Sapete che il ballottaggio è quello che succede con i sindaci quando non superano il 50% più uno, quindi nella nuova legge elettorale potrebbe essere introdotto anche il ballottaggio, quindi si va con il sistema bene o male quello che conosciamo e poi come dire, le due coalizioni che prendono più voti si scontrano per capire chi governerà il paese.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
6: La tua salute non può aspettare.
7: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
8: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte e miele,

0: Antidroga Emma con Fabri Fibra qui su Latte Miele. Allora, sarà un mese pieno di scioperi. Dal 7 all'8 settembre si inizia con uno sciopero di 24 ore dalle 21.19 alle 21.18. Che perché hanno scelto comunque personale di macchine di bordo del gruppo FS delle imprese merci e passeggeri, quindi saranno problemi seri 7 e 8 settembre, quindi settimana prossima attenzione, perché stiamo parlando di lunedì e martedì, che sono due giornate anche lavorative. Poi alcune scuole riprendono, specialmente al nord in Trentino Alto Adige. Poi disagi locali invece, protesta Trenitalia proprio in Trentino Alto Adige il 7 settembre, poi in Piemonte lo sciopero degli aerei sarà invece l'11 settembre, 4 ore, il 13 settembre stop ai controlli di sicurezza, quindi con problemi seri a Roma Fiumicino e Ciampino, il 30 settembre un blocco nazionale di 4 ore dalle 13 alle 17. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale ci saranno diverse giornate importanti, solo che fino a qualche mese fa facevano già scioperi diversi come orario, di città in città, ora anche il giorno. Ad esempio il 15 settembre scioperano a Venezia, Pisa, Firenze, Prato, Ravenna e Napoli, il 22 settembre in Umbria, il 25 e il 26 settembre in diverse regioni italiane, quindi diventa complicato anche aiutarvi a capire insomma quando dovete stare a casa.
1: Wake up

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini qui su Radio Latemia, canzone scritta insieme a Bruno Risassa. Tra l'altro questa collaborazione è nata per caso durante la partecipazione 2 anni fa a Sanremo di Bruno Risassa. Durante un'intervista aveva detto che il suo sogno era collaborare con Gianna Nannini. Lei l'ha sentito e l'ha chiamato. È nata così questa canzone. Quindi a volte esprimere i desideri porta assolutamente bene, ed è interessante questa situazione. Come interessante quello che fa Don Fernando Cuevas, che è un prete cattolico in Spagna, che in pratica è un po' il cupido della sua zona, perché pensate che in 15 anni ha passato il tempo a trovare persone che potessero stare insieme. C'è 1280 single portati all'altare, ha deciso lui le coppie, insomma, meglio di Maria De Filippi in Uomini e Donne.
2: Wake Up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.

0: Daniele.
1: Sincerità, adesso è tutto così semplice.
2: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, parleremo degli insegnanti che sarebbero già stressati prima di iniziare, insomma, il loro lavoro a settembre. Prima vi lascio a Mina con La pioggia di marzo, poi c'è Zucchero con Pippo. A

0: Momento karaoke garantito da Zucchero con Pippo qui su Radio La Temiene. Questa canzone compie 40 anni l'anno prossimo ed è un po' come quando crescono i figli e i nipoti, no? Che, capisci che sei vecchio, perché 40 anni fa la cantavo e la ballavo. Allora, parliamo degli insegnanti che sarebbero già in una situazione di stress prima di iniziare la scuola. Anzi, secondo gli esperti è questo il momento in cui sono più stressati. Quasi il 50% dei professori delle medie denuncia di vivere situazioni di stress cronico per la riapertura delle scuole e la ripresa delle lezioni che erano terminate a inizio giugno. Il 24%, quindi uno su quattro del personale scolastico, ammette che la professione incide negativamente sulla loro salute mentale, un 22% sulla salute fisica. Tra i problemi evidenziati soprattutto i conflitti, non tanto con gli studenti ma con i genitori, che hanno sempre rapporti più complicati con il corpo docente. Vi ricordate che quando qualche generazione fa, quando eravamo piccoli noi, i maestri, i professori erano papa, no? Nel senso che qualsiasi cosa dicessero per le famiglie era legge incisa sulle tavole. Invece adesso è tutto il contrario, no? Gli insegnanti devono spesso difendersi. Tra l'altro, come ogni anno, c'è la corsa per le cattedre che non sono ancora state assegnate, e non si capisce perché il ministero aspetti sempre la fine di agosto, quindi a pochi giorni dall'inizio delle scuole, per decidere chi saranno gli insegnanti nelle varie scuole.
1: Latte Miele, wake up!

0: puntata Mediano, eccolo Ligabue qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro sicuramente non fa una vita di mediano e non gli piacerebbe fare a Donald Trump, che però ha un problema grave. Vi ricorderete che qualche mese fa il problema principale degli americani era il costo delle uova, tanto che Donald Trump chiese agli alleati europei di inviare interi container carichi di uova perché costavano troppo. Questa volta invece il problema, che potrebbe costargli molto perché tra un mese e mezzo si vota negli Stati Uniti per il Congresso, è il prezzo della carta igienica. Sapete che ha litigato con i canadesi e quindi ha messo delle tariffe molto alte. I canadesi hanno risposto dollaro su dollaro con altri dazi, e la carta, per fare la carta igienica, arriva soprattutto dalle foreste del Canada. In questo momento negli Stati Uniti costa qualcosa come $10 una confezione da 4 rotoli, che se ci pensate è una cifra pazzesca, dovete pensare come se noi spendessimo 11-12 euro per 4 rotoli di carta igienica, e questo potrebbe essere un problema davvero significativo.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Latte Miele.

0: ti sposerò, eccolo Jovanotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, questa notizia che riguarda Ryanair, che sapete essere una delle low cost più utilizzate anche nel nostro paese, ci sarebbe il grosso guaio delle scale anteriori dei Boeing 737, perché sono strette e ripide, in Italia. Già 85 persone sono cadute in 3 anni, negli ultimi 5 anni sarebbero addirittura 500 gli incidenti che sono accorsi. Si sta parlando moltissimo in queste ultime settimane di incidenti aerei, per fortuna nessuno particolarmente drammatico, ma certo il fatto che si susseguono incidenti, da sempre Ryanair, sapete il passeggero che addirittura si era sfondato il vetro e la moglie l'ha dovuto tenere dalle caviglie, pensate la scena deve essere allucinante, il signore ha ancora difficoltà a parlare, pensate dopo quello che è successo. Ci sono state difficoltà anche per altre compagnie aeree, a Monaco ricorderete che un aereo in atterraggio ha avuto l'esplosione delle gomme, quindi un problema molto serio, è stato molto bravo il pilota. Poi altri incidenti che devono farci riflettere, ma in questo momento siamo al record massimo di presenza di voli nei nostri cieli.
1: Radio Latte Miele, Wake Up.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Primo settembre, buona giornata a tutti. Ariete, penso che in questo momento tu debba riflettere bene sulle circostanze che pone il lavoro, perché c'è stato un freno, Saturno nel segno ha comportato nuove responsabilità. Sei una persona che corre sempre, ma in questo periodo è meglio fermarsi. In amore, gli impegni devono essere messi da parte. Ci vuole più passione. Toro, Sole e Mercurio a favore, è difficile rimanere a secco anche per quanto riguarda una questione di lavoro. Se ci fossero problemi d'amore, sarà meglio risolverli entro il 10. Gemelli, incontri non tornano in questo periodo, probabile che ti venga sottoposto un accordo che non ti piace. La dissonanza di Mercurio passerà presto, la seconda metà di settembre sarà più favorevole. Cancro, sembra che questa giornata sia pervasa da qualche piccolo malessere, una malinconia, ma capita ogni tanto nella tua vita, perché se una persona fin troppo sensibile che riflette l'umore degli altri, sei come una spugna. Leone, hai messo al centro di tutto te stesso e così facendo hai messo un po' in difficoltà il tuo fisico, ecco perché ritengo che tanti Leone abbiano fatto troppo, debbano rafforzare il proprio organismo, ma soprattutto cercare un po' di relax. Vai avanti, le stelle sono a favore ma chiedono un recupero. Vergine, due giornate cruciali, ti sei nervosito per questioni di lavoro, un programma, un progetto è cambiato, una cosa di cui avevo parlato anche nel mio libro, di cui avevo già fatto cenno a giugno. Tra stasera e domani potrebbe arrivare una prima risposta. Novità, tutto quello che stai facendo adesso, anche se sembra controverso e pesante, avrà una grande soluzione nel 2027. Bilancia, giornata valida nel pomeriggio. A livello astrologico, situazione molto intensa per i sentimenti, quindi in questo periodo puoi essere molto amato, ricevere consensi. Questo è interessante non solo per le relazioni ma anche per il lavoro. Scorpione, la giornata parte bene, qualcosa si sblocca entro metà mese e non c'è più quel disagio che c'è stato attorno a giugno. Dal 10 Venere entrerà nel segno, questo è un cielo che promette amore. Cuori solitari, siete avvertiti, non siate diffidenti. Sagittario, mattinata fertile, pomeriggio tranquillo. Quando hai a che fare con qualcuno che può fare qualcosa per te, che in qualche modo sollecita la tua creatività, ti senti molto meglio. Ecco perché queste sono le giornate attive per fare delle richieste, ma soprattutto per frequentare persone propositive. Capricorno, sarà la seconda parte della giornata ad essere migliore. Capisco che ogni tanto con questo Saturno dissonante, con Marte agitato, tu senta il peso delle mille responsabilità che hai addosso, ma sarebbe anche il caso di staccare la spina. Le emozioni del cuore stasera possono, per esempio, tornare protagoniste. Acquario, giornate tese e confuse, Giove contro, hai pagato tutto, qualche bolletta residua? E penso che non solo pochi, gli Acquario che devono anche parlare chiaro se c'è stato un ritardo in un pagamento, qualche conflitto per una questione legale, contatti con la banca per risolvere problemi. Dal punto di vista emotivo però questo è un cielo ottimo, quindi chi vuole vivere un amore anche part time si dia da fare. Pesci, Giove in aspetto particolare e settembre si presenta come un mese favorevole per gli incontri, per le passioni, così anche chi è in attesa di notizie può sperare in qualcosa di più. Mercurio opposto dice attenzione ai capi, alle persone che vogliono farti fare qualcosa che non vuoi, alcuni ritardi sono consentiti, puoi anche accettarli, ma detesti che le persone ti dicano quello che devi o non devi fare, ci vuole un margine di azione più ampio. Per oggi è tutto, a domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte Miele in questo martedì 1° settembre. Buongiorno da Francesco Bianco. Alessandro Di Battista potrebbe tornare in Italia già dopodomani, quando sarà giovedì, dopo il malore di sabato a Cuba. Dibba è ancora ricoverato all'ospedale dell'Havana, dove gli specialisti del Policlinico Gemelli inviati dall'Italia stanno valutando le sue condizioni. Per riportarlo a casa servirà un volo speciale che voli anche a bassa quota per evitare problemi legati alla pressurizzazione, quindi è un volo da organizzare molto bene. Saranno i medici a decidere. Sapete che lui è un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e ha rifiutato il volo di Stato. Saranno l'assicurazione, ma anche il Fatto Quotidiano del Movimento 5 Stelle a coprire le spese del rientro. Sapete che c'erano polemiche perché il governo italiano aveva annunciato la possibilità di utilizzare un volo di Stato per tornare da Cuba. In realtà abbiamo visto ieri che non è un caso isolato, già 58 voli di Stato hanno riportato in Italia alcuni nostri connazionali che erano in giro per il mondo e stavano male, quindi non è come dire una questione parlamentare per Dibba, ma lui ha comunque rifiutato. Vedremo insomma se ci diranno innanzitutto cosa abbia avuto, perché al momento non c'è ancora una diagnosi.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti.

0: Giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
2: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
9: E dove?
8: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
10: Latte e miele.

0: Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso qui su Radio Latte Miele che ieri ha annunciato di essere stato colpito dal cosiddetto Toscana virus, che viene causato dalla puntura di un pappataccio, un piccolo insetto che è simile a una zanzara. L'infezione lo ha costretto a cancellare i suoi impegni musicali di fine estate. L'artista ha comunque rassicurato tutti noi, spiegando di essere già nella fase di guarigione, ma non ha forze. Allora viene trasmessa, appunto, vi dicevo, la puntura di flebotomi, che sono appunto i pappataci attivi soprattutto nei mesi estivi. Si chiama Toscana virus perché per la prima volta è stato trovato lì, ma in realtà è in tutto il bacino del Mediterraneo. Molto spesso l'infezione decorre in modo assolutamente asintomatico, senza nessun sintomo, a volte in modo lieve, con febbre e mal di testa. Nei casi più seri può provocare addirittura forme neurologiche come la meningite. Quindi lui è stato tutto sommato fortunato, perché non esistono né vaccini né terapie specifiche, si curano i sintomi e il virus si risolve spontaneamente nella maggior parte dei casi, ma occorrono diverse settimane.
1: Wake Up su Radio Latte Miele.

0: La città degli angeli, il disco da tema di questa settimana. Achille Lauro, buongiorno a Matilde Brizzi.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco
0: non
1: Bianco.
0: C'è Achille Lauro nel podio dei cantanti italiani che hanno guadagnato più nel 2025. Sai chi sono i tre?
1: Io non ci sono.
0: No, non ci sei.
1: Ah, vabbè,
0: sono tre,
1: allora
0: tre uomini, te lo dico subito.
1: Strano.
0: Al terzo posto c'è Ultimo. Terzo posto per Ultimo per i guadagni, diversi milioni di euro.
1: Mamma
0: Al
1: mia.
0: Secondo posto, un po' sorpresa, Fedez. Ancora guadagna moltissimo.
1: Sì.
0: E invece al primo posto c'è sempre lui, l'eterno Vasco Rossi, che ancora prima, ma basta vedere i suoi concerti, no? Vende 8 miliardi di biglietti.
1: Sì, ecco, sì, sì, anche quest'anno ha fatto una residenza artistica in mille stadi.
0: L'anno prossimo farà 50 anni di carriera con 10 concerti praticamente a Roma. I biglietti sono stati venduti in 3 ore, quindi veramente un successo pazzesco. Va bene, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Anche perché, Franci, so che ci sono dei fan accanitissimi che si chiamano anche vascolizzati a volte. Mm-hmm. Sai che a volte i
0: una
1: fan hanno dei, dei nomi che vanno a più date con la stessa scaletta.
0: Io ho un'amica che si fa proprio le vacanze facendo il tour di Vasco Rossi.
1: Le vacanze
0: Vasco
1: Rossi.
0: Sei mai stata a sentirlo Vasco Rossi dal vivo?
1: No, purtroppo no.
0: È un'esperienza. Io l'ho visto qualche volta, non tutte, però diciamo 3-4 volte sono andato ed è un'esperienza interessante.
1: Se andavi a tutte era il tuo lavoro principale. Comunque, allora è martedì 1 settembre, abbiamo bisogno di una perla per cominciare uno dei mesi meno graditi dell'anno.
0: Sì.
1: Va bene, l'ha detta, l'ha scritta un ufficiale dell'esercito britannico del 1700, ma noi non la intendiamo in senso militare. Prego, regia, grazie. La magia dei nuovi inizi è davvero la più potente di tutte.
0: Non lo so.

0: Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
4: Spot. Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Incendio ieri pomeriggio a San Teodoro in località Petrinieddi tra la lottizzazione Suaredda e la spiaggia della Cinta. Il rogo ha minacciato anche alcune abitazioni e diverse aziende agricole. Per spegnere le fiamme sono intervenuti dall'alto due Canadair e un elicottero Super Puma, mentre a terra hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco. Il fuoco ha lambito anche alcune auto parcheggiate vicino alla spiaggia. Ed è partito dalle voci di paese arrivate ai carabinieri il controllo che ha portato all'arresto di un 65enne originario del Nuorese, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari hanno trovato nelle campagne di San Vito, in località Basoru, una piantagione con 1875 piante di marijuana, alte tra i 40 e i 130 centimetri, per un peso complessivo di circa 400 kg. In un fienile sono state inoltre scoperte 8 buste con circa 46 kg di infiorescenze essiccate, oltre a concimi, forbici, pompe, oratrici, bilance e altro materiale per la lavorazione. Il 65enne è stato trasferito nel carcere di Uta. Brutto incidente ieri pomeriggio all'incrocio tra via Vico e via Manara a Quartu, uno dei punti più pericolosi della città. Si sono scontrati un'auto e uno scooter, ad avere la peggio il conducente ventenne, trasportato in codice rosso al Brozzu con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. La passeggera è stata trasportata al policlinico in codice giallo. Nei giorni scorsi un altro incidente con diversi feriti in via Principessa Iolanda, anche questo a un incrocio regolato dal doppio segnale di arresto. Un anno di cantieri e disagi sulla viabilità dell'area vasta di Cagliari, da oggi e fino al 30 giugno 2027, modifiche alla circolazione tra Quartu, Sinna e Mara Calagonis e il lago di Simbirizzi per i lavori della Tyrrhenian West Link, il maxi elettrodotto che collegherà la Sardegna alla penisola. Per consentire la posa interrata dei cavi saranno aperti diversi tratti di strada, previsto il senso unico alternato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, regolato da semafori e movieri. I cantieri interesseranno tratti di circa 150-200 metri lungo la provinciale 15 di Mara Calagonis, la 17, la 95 e la 96 a Quartu e il viale lungo lago Simbirizzi. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
9: Latte e miele.

Caffè Cliché, questo programma, ha deciso che in questa stagione ripartirà sempre dal nostro viaggio nel tempo, che arriva ogni seconda mezz'ora di ogni ora. E come aprifila oggi abbiamo quella voce ruggente di

80 con Io No e poi uno degli album che ha fatto la storia del rap italiano, la voce di Neffa, l'estro di Neffa, accanto alla voce di Giuliano Palma per quanto riguarda questa Aspettando il Sole del 1996. Questa canzone, una delle prime canzoni insieme di questa mattina, mi fa venire una domanda per voi all'ascolto di Radio Latte e Miele circa una cosa che ho collaudato negli anni come grande appassionata di musica, e sono sicura che ce ne saranno tanti all'ascolto di appassionati e appassionate di musica. Si chiama anagrafe musicale e si tratta di cercare e trovare le canzoni che sono nate nel tuo stesso anno di nascita e ti somigliano in, qual- in,

0: anno comunque essere contento di essere nato in quell'anno a causa di quelle canzoni. Parto io perché Aspettando il sole è un album, è una canzone del 1996, quando sono nata anch'io. Io mi identifico per esempio nel Tranky Funky, quindi degli articolo 31, ma anche in Canzone di Dalla. E rivolgo poi la, non che io mi identifico, non che io sia bella o profonda quanto la canzone di Dalla, però sono contenta di essere nata nel 96 anche a causa di queste canzoni. Rivolgo la domanda, però, la domanda musicale di questa mattina a voi all'ascolto. 335-787-1910, sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Secondo giorno di questo palinsesto invernale, Matilde con voi fino alle 13. C'è una persona misteriosa in regia che avremo modo di conoscere. C'è una domanda per voi: quali sono le vostre canzoni preferite che sono nate nel vostro stesso anno di nascita? Ora la prossima è piuttosto recente, perché andiamo fino al 2008. Quindi, ci fosse qualcuno del 2008, arriva Giusy Ferreri.

0: il 2008 su Radio Latte Miele, Non ti scordar di me, Giusy Ferreri, una canzone, un fiore, scegliete voi. È arrivato il primo ascoltatore che condivide la sua anagrafe musicale. Vi ho chiesto questo stamattina: se vi ricordate il vostro anno di nascita, identificate una canzone che vi rende fieri di essere nati lo stesso anno di quella canzone. Quindi Vittorio da Ferrara al 335 787 1910 ci identifica Cosa, l'ho detto come se fosse inglese, Cosa de Ma, ma io il genovese non lo so, dall'album Cosa de Ma, quindi 1984. Cerchiamo stamattina di stare un pochino più contenti di quello che ci ispirerebbe questa data in alto a destra del quaderno, il primo settembre, e cominciamo da uno dei miei convenevoli preferiti. Io vi voglio fare tanti auguri di compleanno se siete nati oggi. Se siete nati oggi, siete nati lo stesso giorno di quella icona pop latina, statunitense, mondiale di Gloria Estefan, nata oggi nel 1957 a Cuba. Ma condividete il compleanno anche con altre personcine che vi potrebbero piacere, persone con cui vi fa piacere condividere l'almanacco. Quindi per esempio Vittorio Gassman, questo indimenticabile attore, regista, un mostro sacro del teatro e del cinema italiano. Sandra Mondaini, quindi questa icona della TV italiana insieme a al marito, e se non ricordo male ci hanno lasciato a distanza di poco tempo qualche anno fa, insieme, se ne sono andati insieme. Buon settembre, ce la faremo.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
8: Latte e miele.

0: 2012 qui su Radio Latte Miele. Colgo l'occasione di questa canzone del titolo Ciao per dare il benvenuto a settembre. Siccome è uno dei mesi che a livello di percepito è uno dei più lunghi dell'anno, nonostante duri solo 30 giorni, fa gara con gennaio, ma soprattutto perché arriva forse dopo uno dei mesi più corti a livello di percepito dell'anno, che è il mese di agosto, che ci sembra sempre volare via. Noi settembre, in questo martedì primo settembre insieme su Latte Miele, lo salutiamo con la conga. Perché? Innanzitutto per ricaricarci, per darci un po' di energia, ma perché è il compleanno di Gloria Estefan, nata oggi questa icona pop di origine cubana nel 1957. Ma cos'è la conga? Questa è una domanda a cui rispondiamo questa mattina qui su Caffè Cliché. Il nome nasce dal tipico strumento musicale a percussione, quindi è un tamburo cilindrico molto alto, ok? Molto lungo. Però è anche un genere musicale che caratterizza dei ritmi festosi suonati dalle comparsas, sono grandi gruppi di musicisti che si mettono in doppia fila e suonano e ballano, e a livello di ballo è una danza popolare esportata che è arrivata anche in questa radio che trasmette solo musica italiana, caratterizzata soprattutto dal ritmo sincopato. La nostra conga, ho chiesto a un esperto musicale che lavora qua a Radio Latte Miele, Enrico De Dola, che arriva a farvi compagnia tutti i giorni a partire dalle 13 con l'Indiano, cos'è questo ritmo sincopato, perché ne abbiamo sempre sentito parlare ma non l'abbiamo capito. E mi scrive: il ritmo sincopato, detto anche sincope, è un effetto che altera la regolare pulsazione musicale, in pratica spostando l'accento dal tempo forte a quello debole. Quindi voi adesso immaginatevi, se l'ho capito bene, una cassa dritta, quindi questo tipo di ritmo, e poi quello della conga o del reggaeton, che pone l'accento sul secondo battito. Più o meno, mi dicono dalla regia, ma voi lo so che l'avete capito.
1: Latte Miele. 10:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque, portala sempre con te.

0: Un canto d'amore dal tono folcloristico che ci ha accompagnato tutta l'estate. Angelina Mango e Marco Mengoni aprono la nostra seconda ora insieme, seconda mezz'ora insieme, Caffè Cliché con voi fino alle 13. È martedì, e martedì in queste frequenze gialle, lo sapete, quando ci sono io fa solo rima con mercato, il mercato cittadino, il mercato contadino, al quale tra poco andiamo. È statisticamente provato che in Italia la maggior parte dei paesini o le grandi città ospitano il mercato il martedì mattina. Vi riporto sempre tre esempi: anche a Sansepolcro in provincia di Arezzo, la mia città natale da cui nasce tutta questa solfa, a Castel di Done, quindi in provincia di Cremona, siamo in Lombardia, e a Poggio Imperiale in provincia di Foggia in Puglia, il martedì c'è il mercato.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Spot.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli. E i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte e miele.

0: Latte e miele. Latte e miele.
1: Latte e miele,
0: la tua musica italiana.

Guarda Noemi, io questa sera non lo so che cosa faccio, ma stamattina sto per andare al mercato con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele. Buongiorno ortosofisti, questa è la mia base preferita di tutte le nostre ore insieme della settimana, perché è la base mercato. È il primo martedì di settembre, è proprio il primo settembre, quindi come sempre facciamo, il primo appuntamento ci porta a spiegare, a svelare semplicemente la spesa stagionale del mese, ok? Mi ero impappinata come sempre, ma ormai mi conoscete perché funziona così. La natura ci risponde sempre con i frutti, gli ortaggi, le pietanze di cui il nostro corpo ha bisogno in uno specifico periodo dell'anno. E di cosa ha bisogno il nostro corpo a settembre? Ha bisogno di un leggero detox, diciamo, date le nostre abitudini, ok? Abbiamo bisogno di riadattarci al passaggio dall'estate all'autunno, dalle vacanze al lavoro, perché durante le vacanze ci siamo concessi magari dei ritmi irregolari, come è giusto che sia, una maggiore esposizione al sole e insomma qualche strappo alla regola anche enogastronomico. Quindi ricordatevi di bere, anche a settembre abbiamo bisogno di idratazione, quindi anche la spesa di settembre è piena di frutta. Abbiamo bisogno di tante fibre per aumentare il nostro senso di sazietà, per aiutare il nostro intestino. Abbiamo bisogno ancora di vitamine, antiossidanti, proteine buone e grassi buoni. Tra poco la spesa del mese, ma adesso una delle novità più gustose del momento. Si chiama Genova e Napoli. Una

0: niente ci dividerà.
1: Le voci di Alfa e Gigi D'Alessio insieme per questa Genova e Napoli, una canzone presentata durante la prima partita di campionato stagione 2026-2027, per l'appunto Genoa-Napoli, finita 0-2. Ho detto tutto bene? Torniamo al mercato che ne sappiamo un pochino di più, dai! Buongiorno, ortosofisti. Questo è il solito nostro intervento ad elenco che caratterizza ogni primo martedì del mese, perché vi vado semplicemente ad elencare la spesa stagionale, quali sono i frutti, gli ortaggi, le verdure che ci fanno bene in questo momento dell'anno, che sono più freschi perché sono di stagione e che sono anche leggermente più economici degli altri, perché non dobbiamo far arrivare le fragole dall'altra parte del mondo. La stagione delle fragole è finita, ma è arrivata quella della bietola, del cetriolo, dei fagioli, dei funghi, lattuga, melanzana, patate, peperone, pomodoro, porro, rucola, scalogno e zucca. Fa capolino la zucca, finalmente sta arrivando anche qualche colore autunnale. Non manca però la frutta, abbiamo ancora bisogno di, se non beviamo tanto, almeno integrare l'acqua tramite la frutta che mangiamo, i cibi che mangiamo. Anguria, fico d'India, giuggiole, quello del brodo, mela, melone, mirtilli, more, pera, pesca, noce, uva e il nostro speciale di oggi, il fico.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo mentre canto.
3: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Spot.
6: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
11: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
12: Latte e miele.

prossima canzone con cui riparte il nostro solito viaggio nel tempo potremmo inserirla nella nostra playlist immaginaria Lenti Perfetti, per finire una serata in discoteca, una bella serata in discoteca, abbracciando qualcuno o

105 su Radio Latte Miele, quantomeno Antonello Venditti nella sua carriera a volte ci ha provato a narrare storie di altre città rispetto alla sua Roma, che però risuona sempre molto forte nei suoi testi e nelle sue canzoni. Si chiama 100 città questa canzone e a noi stamattina ci

Dico, la cassuela probabilmente è l'esempio più facile a cui pensare, perché ci riporta al nome della casseruola, questo recipiente di coccio o di vetro col quale si possono cuocere le persone. Le persone... Speriamo di no, perché tra l'altro nella cassola c'è un po' di carne e quindi potrebbe benissimo rimandare a una persona cotta. Una puntata splatter stamattina, perché mi sono emozionata, è arrivato il nostro Umberto Cappellato in regia. Senti Umberto, mi prendo un momento di concentrazione, perché tanto arriva una voce incredibilmente, e poi continuiamo. E poi...

0: si è presentata così lei, umilmente, con queste grandiose capacità canore nel 94 nella sezione Nuove Proposte del Sanremo di quell'anno. Arriva solo settima, però poi il resto, signori e signore all'ascolto di Radio Latte Miele, è storia. Mi sono un po' ripresa e vi porto stamattina in giro per l'Italia a parlarvi di quei piatti della tradizione, della forte tradizione locale, quei piatti che caratterizzano un luogo, una regione, una provincia, che provengono dai recipienti dei piatti stessi. Partiamo dalla Tiella, quindi partiamo dalla Puglia, siamo principalmente in provincia di Bari. Per i non pugliesi all'ascolto, non vi voglio spiegare a voi pugliesi all'ascolto che cosa sia la Tiella, parlo al resto dell'Italia, ok? La Tiella è questo grande recipiente di terracotta in cui i contadini pugliesi ci cuocevano le verdure dell'orto, il riso e un po' quello che c'era sopra ad alcune braci, con altra brace sopra il coperchio. E quindi oggi la Tiella di riso, patate e cozze è uno dei simboli di Bari. Andiamo avanti con i testaroli, ci spostiamo un po' più in su, siamo nella Lunigiana, questa regione che si espande tra il nord della Toscana e arriva fino al sud della Liguria. I testaroli prendono il nome dal testo, che è questa piastra di ghisa arroventata dalla fiamma. C'è un impasto di farina, c'è l'acqua, si cuociono tra due dischi e si dà vita ai testaroli. Questo mi ricorda anche la torta al testo, che invece è qualcosa di molto più tipico nel centro Italia, attorno a Perugia. Questa piadina altissima, se proprio posso offendere qualche umbro, qualche umbra all'ascolto, che ti fa venire voglia di bere tantissima acqua, quindi perfetta per l'estate.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Latte Miele.

0: storie buio, ma ci sei tu amore e fuori buio.
1: Suona il 2006 su Latte Miele. Io tendenzialmente ho solo parole gentili e piene di ammirazione per l'ufficio musica di Radio Latte Miele, però signori miei, è il primo settembre e fuori è buio. Di Tiziano Ferro dobbiamo riprenderci un pochino. Lo facciamo ogni martedì facendoci venire l'acquolina in bocca, anche se siamo lontani dal pranzo per almeno due o tre pause caffè ancora. C'è un piatto regionale che proviene dalle stesse zone da cui proviene Tiziano Ferro che ci siamo appena ascoltati, un piatto regionale che prende il nome dal recipiente col quale viene preparato. C'è, ovviamente ogni volta vi faccio queste domande la risposta è retorica, altrimenti non farei nemmeno la domanda, e quindi parliamo del timballo romano e laziale. Oggi è una preparazione stratificata di pasta e ripieno, ma timballo indica proprio il recipiente originale, che era semplicemente un tamburo. Risalgo un pochino più al nord per parlare delle tigelle, che tra l'altro sono così piccoline che potrebbero essere perfette anche per una merenda. Non è la dimensione il problema delle tigelle, è il fatto che una tira l'altra, sono le patatine dell'Emilia Romagna, e quindi sono queste focaccine modenesi che prendono il nome dai due dischi di terracotta tra i quali anticamente e ancora oggi si pone questo impasto, farina, acqua. Qual è il problema, o forse il più grande pregio delle tigelle? Che molto spesso si accompagnano con il lardo sciolto.

0: stati i vostri amori estivi? Questa è la domanda che mi viene mentre ascolto Da Dio di Brescia, che parla del fatto che sì, mi piace quella persona, quel ragazzo, quella ragazza, ma tutti ci stanno provando con lui, con lei, perché è vestita da Dio. E quindi cosa faccio? Ci provo anch'io o non ci provo? 335 787 1910. Noi cominciamo così, ancora con un po' di birichinate estive, questo mese di settembre, che è anche un mese che ha ispirato nella storia della lingua italiana, del folklore italiano, tanti modi di dire, tanti proverbi meteorologici, perché per i contadini il mese di settembre è sempre stato un periodo fondamentale per capire come era andata la raccolta estiva e come sarebbe andato poi l'autunno e l'inverno. Il mio preferito, ne ho trovati tantissimi, è questo: settembre, l'uva è matura e il fico pende. Quindi tra poco arriva uno speciale fichi, ma prima le news.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto, preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
3: Latte e miele.

sono molto molto contenta di ritrovare anche settembre nella nostra scaletta di oggi, quindi Caffè Cliché con voi fino alle 13, perché è arrivato il suo mese, il mese di Andrea Settembre all'anagrafe, che quindi nasce già con questo cognome a parer mio bellissimo, ma lo mantiene anche come nome d'arte perché si dice un cantautore della nostalgia. E ditemi voi se anche a livello grammaticale settembre non fa rima esattamente con la parola nostalgia. Noi ci tiriamo su andando a spulciare le delizie, le prelibatezze del momento. Vi ho promesso oggi uno speciale fichi, perché finalmente è arrivata la stagione dei fichi, che cominciano ad apparire tra la fine d'agosto, l'inizio di settembre, e poi se ne vanno come una cometa tra l'estate e l'autunno, come i frutti più buoni, no? Delle nostre spese, delle nostre raccolte, come le vorrei dire le ciliegie e le castagne. Sono queste comete, forse sono così buone anche perché durano veramente poco. Allora, partiamo dalla questione botanica, la questione più antipatica, la questione scientifica del fico, nel senso che il fico, esattamente come le fragole o come l'ananas, in realtà non sarebbe un frutto. Non che questo ci interessi ai fini del gusto, del piacere delle ricette fatte con i fichi, però in realtà è un'infiorescenza, è un sicomio, una struttura carnosa che contiene al suo interno tanti piccoli fiori, cioè sono i semini, i frutti veri del fico. È molto importante, lo è sempre stato anche nella cultura contadina, perché è un frutto ricco di zuccheri, e quando ancora lo zucchero stesso non esisteva, o quando non c'erano tanti soldi per comprare la spesa per cibarsi, per ottenere l'energia, anche quella della ripartenza di settembre, si andava a mangiare i fichi tra le varie pietanze ricche di zuccheri. Mi interrompo perché torna il momento di festeggiare i 50 anni di carriera della nostra Gianna Nannini. Finalmente ci ha spoilerato il nome dell'album che si è regalata per questo traguardo. Si chiama Meraviglioso Errore.

0: lassù.
1: Giorna Nannini è sempre andata a braccetto con la meraviglia, con l'aggettivo meravigliosa, da meravigliosa creatura del 1995 fino al suo ultimo album, quello di quest'anno, quello per celebrare i suoi 50 anni di carriera, quindi Meraviglioso Errore. È martedì 1 settembre e martedì, durante le mie ore farima con Mercato, eravamo all'interno dello speciale stagionale di oggi, di questa settimana, Sua Maestà il Fico, grande protagonista della fine di agosto e dell'inizio di settembre. Allora, una cosa molto importante da ricordare del fico è che anche quando viene raccolto, una volta raccolto, continua a maturare in modo molto veloce, quindi bisogna stare molto attenti con il trasporto dei fichi dopo la raccolta, e qui vado a giustificare tutte le persone che vanno a cogliere i fichi e se li mangiano immediatamente. Va benissimo, è quasi consigliato dall'Enogastronomia Italiana, ok? Esistono svariati tipi di fichi, dai vari colori, le varie pesantezze, le varie forme, hanno dei nomi molto curiosi. I miei preferiti sono fiorone, oppure quello chiamato semplicemente fico vero. Questo non è un fico, questo è un fico vero, stiamo parlando di frutta. Ultimo tip che vi do: come si fa, quando si è al mercato oppure si è nel campo, a riconoscere quello che è un fico maturo? Bisogna stare attenti a vari fattori. Non deve essere perfettamente sodo, bisogna stare attenti alla morbidezza al tatto, deve essere morbido, deve essere profumato. Molto spesso quando ci troviamo a scegliere un ortaggio, un frutto, bisogna utilizzare il naso, abbiamo imparato. Deve essere più pesante di quello che le dimensioni suggerirebbero, e soprattutto sarebbe meglio se la buccia fosse integra.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuovo incendio ad Arzana. Le fiamme tornano a interessare l'area già colpita dal vasto rogo che venerdì scorso ha mandato in cenere circa 200 ettari di bosco tra Arzana ed Elini. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 6:15 quando il distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuto nell'agro di Arzana in località Fontana Ona per un rogo di sterpaglie. L'intervento si è concluso con lo spegnimento dell'incendio e la successiva bonifica del sito. Aveva rimosso e modificato i segni identificativi della sua imbarcazione per poter continuare a svolgere attività commerciale senza autorizzazione. Per questo la Guardia Costiera della Maddalena ha sequestrato la barca mettendola a disposizione dell'autorità giudiziaria. La scoperta durante i controlli in mare dell'operazione Mare Laghi Sicuri 2026, quando i militari hanno notato alcune anomalie sullo scafo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il proprietario disponeva di due imbarcazioni praticamente identiche, una regolarmente autorizzata ma ferma per un'avaria e una acquistata di recente ancora priva delle autorizzazioni necessarie. Attivata ieri per 180 giorni, la nuova area di stoccaggio della plastica nella discarica di Spiritu Santo a Olbia, gestita da Cipnes Gallura, una soluzione d'emergenza dovuta alla crisi della filiera del riciclo che sta rallentando la raccolta degli imballaggi in plastica in tutta la Sardegna. A Olbia il servizio non si è mai fermato, mentre in alcuni comuni della Gallura è stato temporaneamente sospeso. Il rischio, come evidenziato nell'ordinanza del sindaco Settimo Nizzi, è quello di accumuli di rifiuti e abbandoni abusivi con conseguenze ambientali e igienico-sanitarie. Il Cipnes ha messo a disposizione 1500 metri quadri con una capacità di stoccaggio tra 2000 e 2500 tonnellate di plastica pressata. A Cagliari cresce la domanda di alloggi per gli studenti, ma l'offerta resta ancora insufficiente. Sono 1.432 le richieste di posto nelle residenze ERSU a fronte di appena 480 posti disponibili. Il presidente dell'ERSU, Marco Meloni.
1: L'ente è impegnato perché mese dopo mese ci siano più posti letto a disposizione nelle nostre residenze, ristrutturando stanza per stanza, struttura per struttura, ma anche avendo accesso al mercato privato con un progetto che abbiamo visto finanziato nella manovra e che faremo il possibile perché parta con le sue gambe al meglio nei prossimi mesi.
0: E questo era il presidente dell'ERSU Marco Meloni che faceva il punto sull'emergenza abitativa per gli studenti fuori sede. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
7: Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
9: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
12: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Latte e miele!

indizio per tutti i sorcini all'ascolto. E già chiamarvi sorcini è un indizio e non un'offesa. Se vi dico i versi, sporcheremo i muri con un altro no. Che canzone vi viene in mente? 335 787 1910.

molto spesso Luciano Ligabue conclude i suoi concerti per ovvi, ovvissimi motivi. Il 91 su Radio Latte Miele, mancano pochi giorni a quello che è un documentario su Luciano Ligabue, uscirà questo venerdì sera. Qualora non sappiate cosa fare, qualora voleste spendere il primo venerdì di settembre in casa per recuperare qualche energia, il documentario si chiama Luciano prima di tutto. Quindi sì, vuole ripercorrere un po' la sua carriera, ma soprattutto tramite un filtro molto personale. Quindi partirà dai suoi primi concerti, che rancimolavano davvero poche persone, che poi sono diventate arene di campovolo piene di persone, ma soprattutto, come vi dicevo, si focalizza su aspetti personali, perché la cosa che viene più raccontata vedendo il trailer è il fatto che finalmente è riuscito a suonare con suo figlio, quindi Lenny Ligabue. Si chiama in realtà Lorenzo Lenny Ligabue, perché se tu fai musica Lorenzo te lo scordi come nome e scegli questo nome un pochino più colorato, che suona la batteria in questo tour, un tour che dura dall'anno scorso, che festeggia il compleanno più uno di Buon Compleanno Elvis. Si chiama Certe Notti Tour ed è il tour che ha inaugurato l'Arena Santa Giulia di Milano, quindi questa nuova struttura si chiama Unipol Dome, e concluderà nella stessa arena il 24 ottobre. Sono tanti gli artisti in tour, Radio Latte Miele ve li ricorda ogni primo del mese, ricordandovi con un bel post su Instagram tutti i concerti che vi potete godere in questo mese. Tra gli artisti in tour c'è anche Francesco Renga.

0: Suona il 2005, colui che ha vinto il Festival di Sanremo del 2005 con una canzone dedicata alla nascita della figlia, quindi Yolanda Renga, nata dall'amore tra Francesco Renga e Ambra Angiolini. Vi dicevo, Francesco Renga in tour e nei suoi canali social ci racconta che è stato molto contento soprattutto di una tappa, quella che c'è stata lo scorso sabato, il 29 agosto, a Sansepolcro. È arrivato anche nella mia terra natale, non è vero, non l'ha detto che era contento, però sul palco ha definito il pubblico dei biturgensi, si chiamano così quelli che vengono dall'antica Biturgia, un pubblico molto educato, tanto che a un certo punto ha detto: siete molto educati, però potete anche applaudire, per favore, un pochino di pathos. È qualcuno che parla tra una canzone e un'altra, ti racconta un po' la storia di quella canzone. Circa il Sanremo del 2005 ci ha raccontato di una vittoria molto inaspettata, quasi come se lui non fosse ancora pronto non solo alla vittoria di Sanremo, ma tutto quello che succede dopo, no? Questi riflettori puntati su di te. E ha ricordato soprattutto con tanto amore la conduzione del Sanremo di quell'anno. C'era la nostra Raffaella Carrà nazionale che l'ha aiutato molto a sciogliersi, ok? È successo questo. È una canzone dedicata quindi a una nascita, e sappiate che settembre è il mese in cui nascono più persone. Riuscite a indovinare perché, facendo un po' di semplice matematica?
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 €.
4: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanieddà, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Latte e miele.

faccio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Dall'album Solito Cinema di Giuli ha collaborato anche con Fabio Concato con questa bellissima canzone Voilà. Parlavamo di concerti poco fa e sono contenta di annunciarvi il grande ritorno live anche di Fabio Concato. Inizierà e non si fermerà più da gennaio 2027 a maggio 2027. Pieno di date, non un concerto al mese, un concerto barra due alla settimana, quindi arriverà in tante parti d'Italia. Allora, vi dicevo che settembre, il mese che cominciamo oggi anche qui su Radio Latte Miele, con un pochino più di energia e di speranza rispetto a quello che è il vocabolario dei luoghi comuni circa questo mese che è sempre bistrattato, settembre è il mese in cui si concentra la maggior parte dei compleanni. Sono tantissime le nascite, i compleanni a settembre. Abbiamo fatto un po' di matematica durante la pubblicità. Fate il settembre, quindi il mese numero 9 meno 9, arriva il Natale, arriva il Capodanno, quindi un picco di concepimenti durante le festività natalizie. Tra il freddo e magari un bicchierino in più, ecco, e stare un pochino più vicino ai propri cari, è successo proprio così. Noi questo martedì primo settembre, anzi questo mese che sarà infinito, lo abbiamo cominciato con lei che compie gli anni proprio oggi, nata a Cuba nel 1957.

0: tantissimi auguri a Gloria e Stefan, l'unica artista cubana che sogniamo anche qui sulla radio di tutta musica italiana, Radio Latte Miele. Concludiamo le nostre ore insieme con una perla che ha scritto lei. Ve la dico prima in inglese e poi in italiano. Whatever is your heart desires, please go for it, it's yours to have. Che significa? Qualsiasi cosa desideri il tuo cuore, cerca di raggiungerlo perché è già un po' tuo.
1: Latte Miele 12:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque, portala sempre con te.
0: L'ho presa?
3: L'hai presa?
0: L'ho presa, dai, l'ho presa. Il secondo giorno in palinsesto l'ho presa. Enrico.
3: Cara Matilde, buongiorno. Che piacere vedere. Non ti vedevo da un po'.
0: Da qualche minuto.
3: Sì, da qualche minuto, perché qualche minuto. Sei uscita prima, abbiamo fatto delle chiacchiere domandose.
0: Sì, domandose. Oggi Enrico ci ha spiegato che cos'è il ritmo sincopato.
3: Ah, sì, bene.
0: Grazie, grazie a tutta la tua cultura musicale,
3: sì,
0: Harry.
3: Battere e levare.
0: Battere e levare. Battere, tempo non si può forte. Né battere né levare. Un po'. Battere
3: E non era Raff che cantava, non battere e levare, no, non lo so com'era. Va bene, stai benissimo? Ti vedo.
0: Sì, benissimo.
3: Oggi la mia parola del giorno è impossibile.
0: E perché?
3: Poi spiegherò perché. Vabbè, è uscito un film di fantascienza, il primo nella storia oggi.
0: Sì.
3: Ci sono quelle cose nella tua vita che non farai mai?
0: Ecco, proprio perché il titolo era Viaggio sulla Luna.
3: Sì, nella Luna.
0: Nella Luna, qualcosa del genere. Non farei mai un viaggio nello spazio. Ho già paura dell'aereo.
3: Non avrai mai la possibilità.
0: Ma tu che ne sai, scusami? Tu che ne sai?
3: Vabbè,
0: magari
3: il futuro
0: arriva.
3: Non si sa, però comunque saremo veramente molto vecchi quando sarà alla mercé di tutti.
0: Alla mercé di tutti,
3: la possibilità di andare nello spazio.
0: Ecco, quindi costa
3: per ora
0: anche tanto. Quindi
3: costerà 62 milioni di euro,
0: sì,
3: non lo
0: sì,
3: so.
0: Sì, certo.
3: Però
0: certo.
3: C'è, esiste il viaggio spaziale, il
0: esiste.
3: Turismo spaziale
0: sì.
3: Sicuramente ne esisterà sempre di più, ma non è il nostro caso.
0: Non è il nostro caso, Enrico.
3: No, cara Matilde, senti, io inizio l'indiano, la
0: va
3: seconda
0: bene.
3: Puntata della stagione, ti auguro un ottimo martedì.
0: Buon appetito.
3: Quanta formalità.

0: Il disco di Samurai J si chiama, lo conosciamo tutti ormai, Flamenco Paranoia. Buon martedì 1 settembre anche da me, siamo entrati a pie pari nell'orario del pranzo. Questo nuovo orario dell'indiano con il nuovo meraviglioso palinsesto invernale di Radio Latte e Miele. Come state? Oggi ficco il naso nelle vostre coscienze e anche nei vostri gusti magari. La domanda del giorno è particolare. Ci sono delle cose che siete sicurissimissimissimi di non fare mai nella vostra vita? Tipo, per esempio, ecco, dalla cosa più leggera, nel mio caso è mangiare broccoli. Purtroppo non succederà mai. Ci ho provato, non mi piacciono. Oppure, per esempio, le montagne russe col giro della morte. Oppure andando un po' a scavare, ad indagare anche nella vostra intimità qualcosa di meno leggero. 335-787-1910, questo è il Fil Rouge di oggi, saremo insieme fino alle 3:30. Adesso, ok, salute e benessere.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa, lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
5: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo sottocutaneo è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelli che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e la rigenerazione. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva. Diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei recettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di recettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti, precursori delle staminali, giusto?
6: Sì.
5: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo, quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
4: Grazie per essere stati con noi.
6: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
9: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
10: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
11: Latte e miele.

Roma Tribù, nuovo palinsesto, nuovo orario alle 13, quindi proprio l'orario pieno del nostro pranzo, e andiamo fino anche al primo caffè del pomeriggio perché siamo insieme fino alle 3:30. Nasceva oggi la fantascienza al cinema, poi diventata anche materia di libri, tanti libri, e la fantascienza è sicuramente una materia amata da moltissimi che sono tra di voi all'ascolto di Radio Latte e Miele. Da qui parliamo di qualcosa che sembrava impossibile, poi nella vita lo è diventato. Intanto il disco Latte e Miele della settimana, Achille Lauro, La città degli angeli.

Il disco latte miele della settimana si chiama La città degli angeli di Achille Lauro. Ogni tre ore ce la possiamo cantare e ricantare un ennesimo successo del grandissimo Achille Lauro, che riempie stadi, palazzetti, teatri, tutto, tutto. Fa uno dei frontman più espressivi sicuramente del panorama italiano. Bene, oggi esce al cinema la prima pellicola di fantascienza. Era il 1 settembre 1902 e nasceva con Il viaggio nella luna dal visionario regista francese Méliès. Era ispirato ai capolavori letterari di Giulio Verne, il cortometraggio muto che racconta l'avventura di un gruppo di astronomi sparati sul satellite all'interno di un proiettile gigante. E questa pellicola ha regalato alla storia dell'arte una delle immagini più iconiche di sempre, cioè il razzo conficcato nell'occhio della luna, grazie a delle dissolvenze che oggi sono banali ma all'epoca non lo erano, montaggi molto creativi, effetti speciali pionieristici a dir poco. Méliès ha dimostrato al mondo intero che la settima arte non era una semplice registrazione fotografica, ma molto di più. Si può dire, no, nel mondo d'oggi, sì, è impossibile quella cosa che dici, è fantascienza. Ci sono delle cose però che nel mondo poi sono diventate possibili e che magari due secoli fa erano inimmaginabili. Ne elencheremo un po' fino alle 3:30. Nel frattempo vi ricordo la domanda di oggi: ci sono delle cose che realmente sono impossibili, cioè che non farete mai nella vostra vita? Tipo il mio è mangiare broccoli, ecco, l'ho detto prima, lo ripeto. 335 787 1910 su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Dola.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuovo incendio ad Arzana. Le fiamme tornano a interessare l'area già colpita dal vasto rogo che venerdì scorso ha mandato in cenere circa 200 ettari di bosco tra Arzana ed Elini. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 6:15, quando il distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuto nell'agro di Arzana, in località Fontana Ona, per un rogo di sterpaglie. L'intervento si è concluso con lo spegnimento dell'incendio e la successiva bonifica del sito. Aveva rimosso e modificato i segni identificativi della sua imbarcazione per poter continuare a svolgere attività commerciale senza autorizzazione. Per questo la Guardia Costiera della Maddalena ha sequestrato la barca, mettendola a disposizione dell'autorità giudiziaria. La scoperta, durante i controlli in mare dell'operazione Mare Laghi Sicuri 2026, quando i militari hanno notato alcune anomalie sullo scafo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il proprietario disponeva di due imbarcazioni praticamente identiche, una regolarmente autorizzata ma ferma per un'avaria e una acquistata di recente ancora priva delle autorizzazioni necessarie. Attivata ieri per 180 giorni, la nuova area di stoccaggio della plastica nella discarica di Spiritu Santo a Olbia, gestita da Cipnes Gallura, una soluzione d'emergenza dovuta alla crisi della filiera del riciclo che sta rallentando la raccolta degli imballaggi in plastica in tutta la Sardegna. A Olbia il servizio non si è mai fermato, mentre in alcuni comuni della Gallura è stato temporaneamente sospeso. Il rischio, come evidenziato nell'ordinanza del sindaco Settimo Nizzi, è quello di accumuli di rifiuti e abbandoni abusivi con conseguenze ambientali e igienico-sanitarie. Il Cipnes ha messo a disposizione 1500 metri quadri con una capacità di stoccaggio tra 2000 e 2500 tonnellate di plastica pressata. A Cagliari cresce la domanda di alloggi per gli studenti, ma l'offerta resta ancora insufficiente. Sono 1.432 le richieste di posto nelle residenze ERSU a fronte di appena 480 posti disponibili. Il presidente dell'ERSU, Marco Meloni.
1: L'ente è impegnato perché mese dopo mese ci siano più posti letto a disposizione nelle nostre residenze, ristrutturando stanza per stanza, struttura per struttura, ma anche avendo accesso al mercato privato con un progetto che abbiamo visto finanziato nella manovra e che faremo il possibile perché parta con le sue gambe al meglio nei prossimi mesi.
0: E questo era il presidente dell'ERSU Marco Meloni, che faceva il punto sull'emergenza abitativa per gli studenti fuori sede. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
3: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
4: Latte e miele.

pranzo, cari indiani, iniziamo a viaggiare nel tempo. Come ogni ora qui su Radio Latte e Miele, andiamo indietro nei decenni per scoprire grandi capolavori della musica italiana. Si inizia con l'immenso e indimenticabile Peppino Di Capri, Champagne.

stato detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Cliché parlare e chiedervi quali sono le canzoni preferite nell'anno della vostra nascita. Questa Susanna ha la mia età, 1984, e devo dire che se li porta molto meglio di me. Vi ho chiesto quali sono quelle cose che non farete mai nella vostra vita. Oggi usciva la fantascienza al cinema sotto forma di film e sicuramente ha ridefinito, no, la nostra immaginazione esplorando l'ignoto. Non so, 2001, Odissea nello spazio, poi Ridley Scott ha plasmato il genere regalando due pietre miliari, no? Quella di Alien e Blade Runner. Impossibile non citare Star Wars, la saga che ha trasformato il viaggio spaziale in un mito moderno, Matrix, ma anche Interstellar. Saluto tutti voi, tanti sono i messaggi, vado da Giusy. Non farei mai mangiare pomodori e mancare di rispetto e non offrire aiuto a chi ne ha bisogno, tipo anziani o bambini. Fa male al cuore vederli mendicare, come in questi giorni al mare vederli trascinare sotto il sole carichi di merci. Hai proprio ragione, Giusy. C'è Loredana per te, amici non ne ho.

Suonano i fantastici anni 90 su Radio Latte e Miele con Loredana Bertè, Amici non ne ho, era il 1994, un po' di rock per il nostro gioco, ci nascondiamo.

0: bisogna scrivere, però bisogna indovinare dove diavolo mi sono nascosto questa settimana. Ieri qualcuno ha indovinato, altri no, perché sono stato un po' cattivo, un po' vago. Vi ho detto che questo oggetto dentro il quale sono nascosto dà una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo. Cambia taglia continuamente, questo è l'indizio di oggi, prendete appunti, eh? Cambia taglia continuamente. Quando non viene usato diventa magrissimo, ma basta una spinta e si allarga subito. Ditemi dove sono nascosto. Un indizio al giorno fino a venerdì, poi chi verrà estratto dalla nostra redazione si porta a casa i giallissimi gadget. Il numero lo sapete, dai, 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Latte.

0: Elisa con Inegramaro, ti vorrei sollevare, siamo alla fine dell'ora, ma noi qui stiamo parlando di cose impossibili e di conseguenza è impossibile lasciarci senza parlare di quella cosa che sembrava impossibile per eccellenza, cioè volare. Cosa accadde l'8 ottobre del 1903? Ci fu un fallimento dell'aeroplano di Samuel Langley che spinse addirittura non me, il mio giornalino creato dal sottoscritto, ma il New York Times ad una celebre, disastrosa previsione. Per sviluppare un velivolo guidato più pesante dell'aria sarebbero serviti dai 10 al milione di anni, grazie al lavoro combinato di matematici e ingegneri. La smentita fu fulminea. Appena dopo 9 settimane, era il 17 dicembre dello stesso anno, i fratelli Wilbur e Orville Wright compirono il primo volo a motore controllato della storia. Oggi stiamo parlando proprio di quelle cose impossibili. Vi ho chiesto, non so, dai, per essere un pochino leggeri, cosa siete sicuri che non farete mai nella vostra vita? Ecco, nella storia ci sono state quelle cose impossibili da prevedere che sono poi state smentite, come per esempio volare.
1: L'indiano con Enrico Di Dona. Tredici e cinquantotto.

0: Un'estate molto funk, cantata da Francesco Gabbani, prende piede la seconda ora dell'Indiano. Buon martedì, primo settembre. Si torna alla normalità. Non avete più la scusa neanche della parola agosto nella vostra data. Anche ieri non avevate scuse. Si ritorna alla vita normale, alla routine. Tra pochissimo un'intervista speciale, un ospite graditissimo, Paolo Notari, direttore artistico di un evento che ci sarà ad Ascoli Piceno domenica 6 settembre. Festeggeremo tutti insieme la nostra amata radio, le radio libere che quest'anno compiono 50 anni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mia.
3: Spot.
4: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Latte e miele.

0: notte miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinci.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga, la sua canzone che ha fatto veramente a mammani basse, insomma, il successo quest'estate. Ho accennato prima a un doveroso cenno alla radio, il nostro mezzo, il nostro amore. Non lo faccio da solo, lo faccio insieme a Paolo Notari, giornalista Rai, direttore artistico di un evento. Anzi, lo faccio dire a lui. Paolo, ci sei?
1: Eccomi qua, ciao Enrico. Ciao.
0: Buona benvenuto giornata. Nelle nostre frequenze giallissime di Radio Latte Miele, che conosci bene.
1: È un onore vero, grazie.
0: Un evento straordinario di domenica 6 settembre si chiama Nate Libere, ma libere veramente, citando Finardi, chiaramente, questo è chiaro. Ad Ascoli Piceno sei il direttore artistico di questo evento che festeggia i 50 anni delle Radio Libere. Tema libero, Paolo, vai, sfogati.
1: Ma niente, sinceramente, diciamo, non potevamo non dedicare un evento alla radio. Noi che siamo nati dalla radio e quindi con anche un gruppo di amici abbiamo detto: che possiamo fare? L'idea è stata di trovare questo titolo che, come tu hai giustamente ricordato, cita quella canzone di Finardi che è del 1976, proprio l'anno in cui il 28 luglio venivano autorizzate ufficialmente le radio libere a trasmettere in libertà nell'etere. Alcune sono anche nate prima del 76, ma erano libere e tra virgolette abusive,
0: ecco.
1: Poi invece da quella data c'è stata l'autorizzazione. Allora abbiamo pensato di convocare un po' di radio, tra cui la numero uno sarà sicuramente Latte Miele, come radio resident per tutta la giornata, e poi dare uno spazio di un'ora e mezzo ad ogni radio che arriverà dalla Puglia, dalla Calabria, dal Trentino Alto Adige, e ognuno per un'ora e mezzo trasmetterà dalla piazza di Ascoli Piceno, dalla splendida piazza di Ascoli Piceno.
0: Bellissima piazza del popolo, radio regent, lo sottolineo. Radio Latte Miele, Marche Abruzzo, Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, lo dicevamo anche prima, meravigliosa, in un centro storico incredibile, dalle 10 alle 24 per festeggiare questo mezzo che, secondo me, e vabbè, ne sono di parte, Paolo, però resta il più bello.
1: Assolutamente, io ho iniziato non nel 76 perché ero ancora bambino, ma un po' dopo, proprio con queste radio libere. E spesso quando mi dicono: ma tu che hai questa voce impostata, che hai questo italiano perfetto, hai fatto l'accademia, hai fatto qualche massa, dico no, ho fatto la radio quando avevo 20 anni,
0: certo.
1: quella impostazione del parlare alla radio ti lascia, insomma, un qualcosa che non è solamente per chi fa come me te la professione della comunicazione, ma è un po' per tutti, insomma. E quello che voglio dire anche è che dobbiamo ricordarci che 50 anni fa chi voleva dire una cosa, chi voleva con un po' di intraprendenza raccontare delle cose o andare un po' sopra le righe, non è che c'era Facebook, non è che c'era Instagram,
0: non c'erano
1: i WhatsApp che puoi rompere le scatole, certo, agli amici. Se volevi dire una cosa c'era la RAI, che era un santone irraggiungibile, e poi c'erano le radio libere, quindi una marea di persone intraprendenti che volevano dire la loro. Oggi sono presidenti delle regioni, sono onorevoli, sono ministri, sono direttori di musei, sono direttori di teatri, sono uomini di cultura, di spettacolo, ma hanno tutti iniziato perché avevano quel desiderio di dire qualcosa oltre il loro fare i baristi in un bar la sera. Volevi dire una cosa e poi da lì iniziare la loro carriera. Era un'opportunità unica al mondo.
0: In quel 76 c'erano le parole, ma c'era anche la musica, quindi noi adesso ascoltiamo Julie Bresch con Serenamente, e poi ti voglio chiedere proprio che voleva dire libertà in quei garage.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La bellissima Serenamente di Giulia Bresch su Radio Latte Miele. Stiamo parlando con Paolo Notari, direttore artistico, giornalista Rai, di un evento che si chiama Nate Libere, ma libere veramente, anzi veramente libere, proprio a sottolineare questo 1976, 50 anni delle radio libere, Paolo. Sentenza 202 della Corte Costituzionale. E ti ho chiesto prima, la libertà, no? In quei garage si respirava, erano soffitte impolverate in cui si faceva la radio.
1: C'è un aneddoto molto bello del grande Maurizio Micheli, il quale raccontava che lui aveva aperto la radio nella camera sua, nella sua stanza di casa, e si chiamava Radio Bitonto. Dice: poi ci siamo trasferiti nel garage perché mio padre mi ha autorizzato ad andare nel garage, quindi abbiamo fatto questo salto di qualità, e siccome stavamo nel garage abbiamo cambiato il nome, Radio Bitonto International, perché ci
0: meraviglioso
1: Radio Bitonto International. Tu parlavi di libertà ed è vero, perché poi al di là di chi faceva la radio, di chi stava in quel garage, come tu hai giustamente ricordato, l'immagine che hai dato è perfetta. Non so se i giovani di oggi riescono a metabolizzare l'importanza di andare in quel garage con un freddo pazzesco, un'umidità, e stavi lì a dire: adesso ti amo di Umberto Tozzi. Ma al di là di questo, poi si dava la possibilità a tutti, perché le radio libere erano famose anche perché la sera, la notte, si dava la possibilità a tutti di telefonare e esprimere un loro desiderio, sfogare una propria debolezza,
0: paturnia,
1: sì, ognuno aveva, capito, era quindi una possibilità veramente di liberarsi da ogni cosa e farlo raccontandolo ad altri che non lo vedevi. Poi c'erano i programmi di dediche, che era un po' Facebook di oggi, no? Perché quando tu avevi il coraggio di fermare una nella strada del tuo paese, dici: uè, guarda che tu mi piaci, adesso metti mi piaci sul Facebook. Dal tempo chiamavi la radio libera e facevi nel programma delle dediche: voglio dedicare Ti amo di Umberto Tozzi da Paolo Enrico, dicendo sei molto bello o sei molto brutto, e poi Enrico richiamava e diceva grazie.
0: C'era uno scambio,
1: e iniziavano questi scambi.
0: Il sindaco Fioravanti ha definito questo anniversario un'occasione proprio anche per riflettere sul pluralismo. Noi siamo accecati dall'amore per la radio, non la stiamo sopravvalutando, è stata proprio così, no? Che tipo di impatto ha avuto anche sulla società italiana, partendo dalla radio fino alle strade?
1: Ma guarda, intanto mi dai l'occasione per ringraziare il sindaco Fioravanti, che ha immediatamente sposato questa giornata celebrativa. Ma l'impatto è stato sicuramente forte, perché ripeto, per andare fuori dal mondo delle radio c'era il giornalismo, ma il giornalismo al tempo era fatto solamente da giornalisti professionisti o iscritti a un albo di giornalisti. Oggi ognuno, sempre con internet, può dire la sua, può esprimere la propria opinione, mentre al tempo dovevi essere giornalista registrato all'ordine, certo, essere assunto da un giornale e quindi fare l'articolo del giornale che dava la tua idea, e quella idea era in qualche modo l'idea che doveva essere accettata da tutti. La tua domanda è fantastica, perché anche lì ha cambiato proprio la società, perché grazie alle radio uno poteva, sempre in queste trasmissioni serali dove aprivi il microfono a tutto, commentare un articolo, dare voce ad un altro articolo, e quindi in qualche modo consentire una pluralità nell'idea, nel giudizio su un qualsiasi argomento, che era solo ed esclusiva del giornalista professionista iscritto all'albo ed assunto da un giornale. Quindi
0: tutte queste,
1: l'effetto sociale è stato grandissimo per le radio, al di là dell'intrattenimento musicale, c'è molto di più.
0: Tutte queste riflessioni ci saranno, per chiudere, Paolo, domenica 6 settembre, sì, ci sarà il divertimento, ci sarà la musica di Radio Latte Miele Marche Abruzzo, che è Radio Regent, più altre 10 radio, quindi appuntamento nella splendida Ascoli Piceno a Piazza del Popolo, domenica 6 settembre dalle 10 alle 24. Viva la radio, Paolo Notari.
1: Permettimi due appunti tra tutto. Insomma, uno, la sera alle ore 19 faremo questo talk show, verrà anche Dario Salvatori,
0: wow,
1: che di musica un po' ne è, verrà Federica Gentile,
0: come
1: che
0: no,
1: conduce programmi radiofonici dedicati alla musica e a parlare un po'. Ci sarà la vostra referente Monica Mancini, referente di Latte e Miele nella zona, ci sarà Amedeo Goria, giornalista, che ha mosso i primi passi. E l'altra cosa che voglio, di questo alle ore 19 come talk show, l'altra cosa è che noi dalle ore 13 alle ore 16 staccheremo con le dirette e irradieremo in piazza di Ascola, di Ascoli, solo ed esclusivamente latte e miele.
0: Viva la radio, viva Paolo Notari e viva questo evento veramente meraviglioso. A domenica, grazie. Grazie mille.
1: È stato un piacere, Enrico, saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Ciao. Grazie a te.

0: su Radio Latte Miele. L'indiano con Enrico De Dola.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: Latte mia.

A metà di ogni ora, ogni giorno parte un bellissimo viaggio. È quello che va a scavare nei decenni della musica italiana. C'è mistero, Enrico Ruggeri era il 1993, ma subito il maestro Franco Battiato.

gli anni 90 nel nostro secondo viaggio nel tempo da affrontare insieme grazie ad Enrico Ruggeri. La sua mistero: cosa non farete mai e poi mai nella vostra vita?

Chiudo con Chiara che ci scrive da Bari: un saluto a tutti, sono sicurissima, non mi farò mai un tatuaggio, cambio idea sulle cose ogni 3 mesi, immaginate ad avere la stessa scritta per tutta la vita. C'è Irene Grandi, era il 2003. Prima di

0: prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi dal 2003 ci insegna un po' di cose, per esempio quella di pretendere dopo aver dato qualcosa. Sono degli insegnamenti che passano, ecco, anche attraverso alcune canzoni. Di canzoni italiane facciamo indigestione qui su Radio Latte e Miele, di grande musica italiana. A proposito, vi invito al concerto dei Negramaro di Caserta del 4 settembre, inserita in un'estate infuocata. Una storia ancora semplice live 2026 si continua con sound inconfondibile di Giuliano e tutta la sua ciurma, ed entra nel suo gran finale questo tour dalla Reggia di Caserta fino a Milano. Preparatevi a cantare 20 anni di grandissimi successi e pura energia rock sotto le stelle. Volete venire con noi con due biglietti in omaggio con Radio Latte e Miele a Caserta il 4 di settembre? Scrivete Negramaro al nostro numero 335 787 1910.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola.

0: Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
1: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto, sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Latte Miele.

C'è tutto, c'è l'anima e anche o coro di Serena Brancale. Già un anno è passato da questa bellissima canzone, anzi un anno e mezzo, e di successo ne ha avuto. Sembrava impossibile? No, no, impossibile no, perché è piena di talento, però è l'argomento di oggi. Quante cose nella storia sembravano impossibili e poi si sono realizzate? Per esempio il computer in ogni casa sembrava un oggetto un po' appannaggio di pochi, invece ne abbiamo anche tre in ogni casa. Oppure per esempio la chirurgia senza dolore, o ancora andare sulla luna, o le vacanze e viaggi di massa. Fino all'inizio del Novecento, infatti, il riposo del lavoratore era visto come una perdita netta di produzione. Concedere ferie pagate, viaggi di piacere alla classe operaia, ma ancor di più, sembrava proprio un'assurdità quasi sovversiva. Poi la storia cosa ha fatto? Ha ribaltato quello che sembrava quasi un dogma. Dagli anni 30 ci sono state le giuste lotte sindacali, le riforme legislative che trasformarono il tempo libero in un diritto assoluto e fondamentale, ben lontano dal distruggere l'economia. E il turismo di massa poi divenne un motore finanziario globale devastante. Infatti poi le ferie non solo rigenerarono la forza lavoro, ma crearono settori industriali completamente nuovi, proprio come il settore del turismo. 100 anni fa, poco più di 100 anni fa, questo sembrava impossibile.

0: 15 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama con Cabana, protagonista di questa estate 2026, ce la siamo portata fino a settembre e abbiamo fatto bene, ci abbiamo visto lungo. Inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano, abbiamo superato le tre, ancora un ottimo per tutti voi. Martedì 1 settembre, a quest'ora cosa si fa? Si prende un ennesimo caffè della giornata e magari il primo caffè del pomeriggio, dopo pranzo, ci sta.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte miele Radio Regent. Perché libera la mente.
3: Spot. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte miele.

0: amore per te.
1: Qualcosa per te, una splendida poesia di Ligabue, l'ultimo lavoro. Noi giochiamo e bisogna ridare l'indizio della settimana.
2: Tutti

0: Attenzione, telefoni in mano, perché i nostri gadget giallissimi sono pronti e ti senti un re. Come funziona? Do un indizio al giorno fino a venerdì. Dovete indovinare dove mi sono nascosto. È ancora estate, quindi questo oggetto lo state usando voi, fortunati, che siete ancora in vacanza magari al mare. Da una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo e soprattutto quando c'è il sole. Ecco, dai, aggiungo questo indizio in più. Cambia taglia continuamente. Quando non viene usato è magrissimo, ma basta una spinta e si allarga subito. 335-787-1910. Dai, mi raccomando, buttatevi, ditemi dove mi sono andato a cacciare. Questa settimana c'è Cioffi che canta Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Continua con il ritmo di Cioffi, la sua Carmela, il pomeriggio di Radio Latte e Miele. Fra poco il passaggio del testimone tra me, che sono Enrico, e l'indiano, questa trasmissione che ha cambiato orario, mi raccomando, sempre domani all'una, e Arena Latte e Miele, Andrea D'Agostino, che lo sento, sta bussando per entrare. Sarà lui a continuare a prendere caffè pomeridiani insieme a voi, lo farà fino alle 17.30, sicuramente musica protagonista, ma anche lo sport, notizie curiose, come solo lui sa fare. Intanto, i The Giornalisti. Era il 2018, questa nostra stupida canzone d'amore.
1: Se domani...

0: Radio Mattaniele.
1: L'Indiano.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuovo incendio ad Arzana. Le fiamme tornano a interessare l'area già colpita dal vasto rogo che venerdì scorso ha mandato in cenere circa 200 ettari di bosco tra Arzana ed Elini. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 6:15, quando il distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuto nell'agro di Arzana, in località Fontana Ona, per un rogo di sterpaglie. L'intervento si è concluso con lo spegnimento dell'incendio e la successiva bonifica del sito. Aveva rimosso e modificato i segni identificativi della sua imbarcazione per poter continuare a svolgere attività commerciale senza autorizzazione. Per questo la Guardia Costiera della Maddalena ha sequestrato la barca, mettendola a disposizione dell'autorità giudiziaria. La scoperta, durante i controlli in mare dell'operazione Mare Laghi Sicuri 2026, quando i militari hanno notato alcune anomalie sullo scafo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il proprietario disponeva di due imbarcazioni praticamente identiche, una regolarmente autorizzata ma ferma per un'avaria e una acquistata di recente ancora priva delle autorizzazioni necessarie. Attivata ieri per 180 giorni, la nuova area di stoccaggio della plastica nella discarica di Spirito Santo a Olbia, gestita da Cipness Gallura, una soluzione d'emergenza dovuta alla crisi della filiera del riciclo che sta rallentando la raccolta degli imballaggi in plastica in tutta la Sardegna. A Olbia il servizio non si è mai fermato, mentre in alcuni comuni della Gallura è stato temporaneamente sospeso. Il rischio, come evidenziato nell'ordinanza del sindaco Settimo Nizzi, è quello di accumuli di rifiuti e abbandoni abusivi con conseguenze ambientali e igienico-sanitarie. Il Cipness ha messo a disposizione 1500 metri quadri con una capacità di stoccaggio tra 2000 e 2500 tonnellate di plastica pressata. A Cagliari cresce la domanda di alloggi per gli studenti, ma l'offerta resta ancora insufficiente. Sono 1.432 le richieste di posto nelle residenze ERSU, a fronte di appena 480 posti disponibili. Il presidente dell'ERSU, Marco Meloni.
4: L'ente è impegnato perché mese dopo mese ci siano più posti letto a disposizione nelle nostre residenze, ristrutturando stanza per stanza, struttura per struttura, ma anche avendo accesso al mercato privato con un progetto che abbiamo visto finanziato nella manovra e che faremo il possibile perché parta con le sue gambe al meglio nei prossimi mesi.
3: E questo era il presidente dell'ERSU Marco Meloni, che faceva il punto sull'emergenza abitativa per gli studenti fuori sede. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
8: Latte e miele.

0: L'ho detto in diretta. Cosa? Solo lui sa accompagnare fino alle 5:30 le persone.
1: Beh, certo, ci sono io.
0: Perché sei da solo.
1: E infatti. Ciao Enrico.
0: Ciao Andre, benissimo. Bene. Buon lavoro.
1: Grazie, a domani. Ciao, ciao. Enrico, ciao ciao.

Ricomincia con tutta la dolcezza di Antonello Venditti in Ricordati di me su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di martedì primissimo di settembre. Se siete pronti, noi lo siamo. Si comincia la nuova puntata di...

Buon pomeriggio. Io sono Doug e se c'è qualcuno di nuovo là fuori, questo programma è... Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Radio Latte Miele. Anche oggi 2 ore insieme. Per chi si fosse collegato oggi per la prima volta, sappiate che è un orario un po' nuovo, un po' diverso rispetto a quello dell'anno scorso. 15.30, 17.30. Rimaniamo insieme per queste 2 ore. Tante chiacchiere in questa nuova versione di Arena Latte Miele. Gli ascoltatori sono i protagonisti assoluti, con i vostri messaggi al 335-787-1910 e si inizia subito. Oggi è martedì 1° di settembre, io già vi immagino lì fuori che state pensando: voglio fare qualcosa di nuovo nella mia vita di tutti i giorni. E iniziamo parlando di hobby, cioè tutte quelle cose che abbiamo, che di cui ci siamo innamorati nel corso del tempo e che ancora oggi facciamo così per divertirci, per stare insieme in compagnia magari, o anche per rilassarci dopo una lunga giornata di lavoro. Qual è il vostro hobby, quello che state seguendo in questo momento, o se ne avete qualcuno che avete abbandonato magari da un po' di tempo, però comunque il cuore vi batte per che cosa? Il vostro hobby al 335 787 1910

0: Gli Stadio e Generazione di Fenomeni su Radio Latte e Miele in questo martedì 1° di settembre, che possiamo definire come il vero capodanno, no? Quando si rientra dalle vacanze, quando inizia il mese di settembre, è un nuovo inizio tutte le volte, e proprio per questo motivo in tanti in questo momento stanno intraprendendo delle novità, hanno inserito qualcosa di nuovo nella propria vita, come giusto che sia. Il momento è quello più propizio in assoluto, hai ancora un po' l'entusiasmo delle vacanze, sei bello riposato, tranquillo, e quindi perché non infilare dentro qualcosa di nuovo nella nostra routine di tutti i giorni? Può essere una camminata in più al parco, unirsi a un gruppo di qualsiasi cosa, ciclismo, corsa, camminata per l'appunto, piuttosto che un nuovo hobby. Può essere questa la cosa che vi contraddistingue da oggi in avanti, come, che ne so, l'amante del cucito, l'amante del ferro e uncinetto, oppure il modellismo, la filatelia, tutte queste cose qua, o anche un corso di cucina, perché no, insomma, sono tutte delle belle cose che si possono intraprendere proprio nel mese di settembre. Ecco, ve lo chiedo ancora una volta al 335 787 1910. Come sempre, ormai lo sapete, ad Arena i protagonisti siete voi, con anche i vostri messaggi e la vostra presenza vocale o scritta. Fatemi sapere, insomma, qual è che state intraprendendo come nuovo hobby, una cosa che avete deciso di inserire e provare proprio a partire da questa settimana, una delle vostre novità. 335 787 1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
1: La tua salute non può aspettare.
0: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
2: Latte Miele.

Daniele Silvestri e Salirò su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di martedì 1 di settembre. Come sempre c'è lo sport, però prima fatemi leggere velocissimamente un messaggio molto veloce per quanto riguarda gli hobby, insomma anche la ripartenza di settembre, che molto spesso è anche abbinata a nuovo abbonamento in palestra. Classico, guarda, matematico, come il messaggio di Giulia, e dice: io ogni settembre mi iscrivo in palestra piena di entusiasmo e già a ottobre ho trovato la scusa per non andarci più. Non sei da sola, guarda, ne conosco una trentina almeno, 40, 50, forse anche qualcosa di più. Dai, parliamo di sport, che c'è il 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo e l'ottima performance di ieri pomeriggio dell'Ital Volley di Julio Velasco, con le ragazze che archiviano facilmente la sfida con la Bulgaria con un secco 3-0. Le azzurre hanno dominato la partita, ispirate dai 18 punti di Antropova e dai 14 di Paola e Gonu. Domani la sfida con la Svezia. Passiamo al calcio. Già si era capito dalla finale del mondiale persa contro la Spagna, ma ora c'è anche l'ufficialità: Leo Messi lascia la nazionale argentina di calcio. C'era già un po' la sensazione dopo quella partita che fosse la sua ultima apparizione con la nazionale, ma adesso, a più di un mese di distanza, è arrivato anche il comunicato ufficiale che Messi lascia l'albiceleste. Gli US Open, il tennis, con tantissimi italiani protagonisti nel primo turno del tabellone ufficiale, anche se orfani di Jannik Sinner. Si muovono bene comunque sul cemento americano i nostri connazionali, passano al prossimo turno Dardiri e Berrettini, stop invece per Cinà e Arnaldi. Oggi in campo ben 5 altri italiani, come Cobolli, Bellucci, Musetti, Passaro e Guerrieri. E con questa al 3 su 3 è terminato e ritornerà domani. Arena.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento in questo martedì 1° di settembre. Ciao a tutti e un buon pomeriggio. Siete su Radio Latte Miele, mi presento, tiro fuori la manina dall'autoradio, la stringo calorosamente, ciao. Io sono Doug, anche oggi insieme a voi fino alle 17.30 in questa nuova versione di Arena Latte Miele, in cui i protagonisti assoluti siete proprio voi, cari amiche e cari amici all'ascolto. Si parla di hobby e di cose che già pratichiamo, che però magari possono anche dare un indizio, un aiuto, un suggerimento a tutti quelli che questo settembre vorrebbero, che ne so, cominciare a fare qualcosa di nuovo, ma non hanno grossi idee, stanno un po' magari vagando nel dubbio. Ad esempio questo bel messaggio che ci è arrivato da parte di Giusy, che ci racconta: io ormai sono 3 anni che pratico la camminata metabolica. Si fa nei parchi all'aperto con una fascia, una band per garantire una postura corretta, e in vacanza ci aggiungo pure la radio. Brava Giusy, che bello. Tra l'altro non lo conoscevo questa cosa della camminata metabolica, mi è totalmente nuova, mi sono un po' informato, devo dire che sembra interessante, divertente, si fa in compagnia, che è una cosa fondamentale soprattutto quando si inizia a fare qualcosa di nuovo. Come un altro messaggio che ci è arrivato da parte di Maura, che dice: quest'anno ho deciso, mi iscrivo in palestra ma mi iscrivo nei corsi di gruppo, perché così sono obbligata a gestirlo insieme ad altre persone. Giusto, ci sta, perfetto. Ah, è proprio il senso del iniziare a settembre con qualcosa di nuovo, diciamo piccoli obiettivi, è giusto fissarseli, ma niente di esagerato, cioè nel senso non è che possiamo passare dall'oggi al domani ad avere il fisico, per quel che mi riguarda, di Raul Bova, per dire, no? Ecco, quindi rimango abbastanza tranquillo e obiettivi raggiungibili, diciamo, qualcosa di facile. 335-787-1910, quali sono i vostri hobby che già avete? Messaggi vocali o scritti, tutto quello che volete.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo un trecampo.
4: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena Latte Miele, martedì 1° di settembre. E il 1° di settembre l'inizio è sempre un ottimo momento per ripartire, rimettersi in moto e iniziare magari qualcosa di nuovo che ancora non avevate sperimentato nella vostra vita. È il momento giusto, giusto più che mai. Infatti ce lo consiglia anche, tra l'altro, la psicoterapia. Ci sono degli psicoterapeuti che consigliano proprio questo. Quando si rientra dalle vacanze, da un periodo di stop, il rientro è sempre caratterizzato da demotivazione, irritabilità, umore sotto la suola delle scarpe, ma è più che normale, cioè ragazzi è normalissimo, nasce proprio dal contrasto che abbiamo, dalla grande libertà che proviamo nei mesi estivi, delle vacanze, delle ferie eccetera, agli orari rigidi e duri del magari del lavoro, della vita di tutti i giorni, della nostra routine. Quindi è più che normale, non è non avere voglia, ma è semplicemente che magari stiamo cercando di capire i nuovi ritmi, e proprio in questa grande confusione forse è il caso di inserire qualcosa di nuovo, perché può aiutare, e può aiutare veramente tanto. Quindi avere dei nuovi obiettivi può essere davvero anche iniziare qualcosa di totalmente nuovo che ancora non avevate fatto: il corso di cucina, leggere quel libro che hai lì sul comodino dal 92, oppure altre cose di questo genere. È tutta un'ottima idea per ripartire nel modo migliore. Ritroviamo anche il disco Latte e Miele di questa settimana. La musica comunque rimane uno dei miei hobby preferiti in assoluto. Lui è Achille Lauro e questa è La città degli angeli. Angeli.

Achille Lauro e la città degli angeli su Latte e Miele si parla di nuovi hobby, cose nuove che stiamo incominciando proprio oggi in questo mese di settembre, ma non bisogna mai aspettare che inizi un mese nuovo, una nuova settimana. Si inizia quando si vuole cominciare, punto. Che sia giovedì o il 16 fa niente, l'importante è cominciare. Allora vi leggo questo messaggio interessante da parte di Marco che ci racconta: io ho ripreso a giocare a calcio dopo 15 anni di stop con gente della mia età, mi sento a pezzi ma mi sono divertito come un ragazzino. E questo è il senso di tutto quanto, cioè iniziare, poi non importa, sì certo starai male, avrai tutti i dolori muscolari del caso, non vi racconto il giorno dopo che sono tornato in palestra dopo 2 mesi e mezzo di quasi 3 di stop, sembravo Robocop, cioè avete presente? Robocop come va in giro tutto robotico, uguale, nello stesso identico modo, una roba inguardabile, però l'importante è ricominciare, rimettersi lì e dare modo al corpo e soprattutto al nostro cervello, alla nostra mente di riabituarsi al movimento e all'esercizio fisico in questo caso, o anche a delle novità, quindi che sia lo yoga, che sia la corsa, che sia anche un corso di uncinetto o il calcetto della domenica, è più difficile, importante mantenere una certa costanza nel tempo, cioè ripetere quell'esercizio, quella cosa lì, in modo tale che il nostro corpo sia in grado di abituarsi, soprattutto la mente a un certo punto ne sentirà la mancanza. Qual è il vostro hobby? 335 787 1910, scritti o vocali? Non basta.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuovo incendio ad Arzana. Le fiamme tornano a interessare l'area già colpita dal vasto rogo che venerdì scorso ha mandato in cenere circa 200 ettari di bosco tra Arzana ed Elini. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 6:15, quando il distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei è intervenuto nell'agro di Arzana, in località Fontanaona, per un rogo di sterpaglie. L'intervento si è concluso con lo spegnimento dell'incendio e la successiva bonifica del sito. Aveva rimosso e modificato i segni identificativi della sua imbarcazione per poter continuare a svolgere attività commerciale senza autorizzazione. Per questo la Guardia Costiera della Maddalena ha sequestrato la barca, mettendola a disposizione dell'autorità giudiziaria. La scoperta durante i controlli in mare dell'operazione Mare Laghi Sicuri 2026, quando i militari hanno notato alcune anomalie sullo scafo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il proprietario disponeva di due imbarcazioni praticamente identiche, una regolarmente autorizzata ma ferma per una avaria e una acquistata di recente ancora priva delle autorizzazioni necessarie. Attivata ieri per 180 giorni, la nuova area di stoccaggio della plastica nella discarica di Spirito Santo a Olbia, gestita da Cipnes Gallura, una soluzione d'emergenza dovuta alla crisi della filiera del riciclo che sta rallentando la raccolta degli imballaggi in plastica in tutta la Sardegna. A Olbia il servizio non si è mai fermato, mentre in alcuni comuni della Gallura è stato temporaneamente sospeso. Il rischio, come evidenziato nell'ordinanza del sindaco Settimo Nizzi, è quello di accumuli di rifiuti e abbandoni abusivi con conseguenze ambientali e igienico-sanitarie. Il Cipnes ha messo a disposizione 1500 metri quadri con una capacità di stoccaggio tra 2000 e 2500 tonnellate di plastica pressata. A Cagliari cresce la domanda di alloggi per gli studenti, ma l'offerta resta ancora insufficiente. Sono 1.432 le richieste di posto nelle residenze ERSU a fronte di appena 480 posti disponibili. Il presidente dell'ERSU, Marco Meloni.
1: L'ente è impegnato perché mese dopo mese ci siano più posti letto a disposizione nelle nostre residenze, ristrutturando stanza per stanza, struttura per struttura, ma anche avendo accesso al mercato privato con un progetto che abbiamo visto finanziato nella manovra e che faremo il possibile perché parta con le sue gambe al meglio nei prossimi mesi.
0: E questo era il presidente dell'ERSU Marco Meloni, che faceva il punto sull'emergenza abitativa per gli studenti fuori sede. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Latte e miele.

difficile è cominciare, poi andare avanti diventa sempre più facile, soprattutto se hai compagnia. Stiamo parlando di nuovi hobby e nuove esperienze, ma ne parliamo insieme tra poco. Prima c'è il nostro viaggio, ripartiamo dagli anni 80 con Anna Oxa.

Fiorello dagli anni 90 con Sì o No, cover in italiano di Please Don't Go, un grande successo della musica dance commerciale dei primissimi anni 90, in questo caso con un nuovo testo proprio scritto da Fiorello e poi diventato anche questo altrettanto di grandissimo successo. Ciao a tutti, buon martedì pomeriggio, primo di settembre, siete su Radio Latte Miele, io sono Doug, questa è Arena e stiamo parlando di hobby, di passioni, di cose nuove da fare in questo mese di settembre, così magari riusciamo anche a dare un consiglio a tutte quelle persone che sì, vorrebbero cominciare qualcosa, ma forse non hanno le idee chiarissime. Vi leggo subito un messaggio da parte di un nostro caro amico Giuseppe che ci segue da tantissimo tempo, sempre molto presente, ci manda una bella foto di una serie di impianti elettrici e ci scrive, questo mi fa morire perché vuol dire che anche uno trasforma la propria passione nel proprio lavoro e questo è bello. Buongiorno Doug, ciao, questo è il mio hobby da 37 anni, belli quadri elettrici. Oh, io lo dico sempre, quando ci scrive Giuseppe io sono sempre felice perché i quadri elettrici mi piacciono, cioè a me piace tutte quelle cose che non so cosa sono, a cosa servono, tutte quelle levettine che sia mai che ne tocco una, ma no, non lo faccio perché non voglio fare drammi. 335-787-1910, i vostri hobby e le vostre passioni, intanto c'è Malika Yan.

0: Malika Ayan con questa meravigliosa canzone Come foglie su Radio Latte Miele in questo martedì sera, anzi ormai pomeriggio inoltrato. Comunque si parlava di sport e hobby nuovi, c'è un aspetto che non abbiamo ancora considerato, che è l'importanza di fare queste cose in gruppo. Soprattutto all'inizio dà davvero una grandissima grandissima mano, non tanto perché uno ha bisogno di una disciplina di ferro, no, per seguire un programma, ma l'idea di avere qualcuno che ti aspetta per fare una certa attività. Guardate che cambia dalla sera alla mattina, cambia veramente tutto quanto. È un po' quell'aspettativa sociale che uno prova su se stesso nel momento in cui sa di avere un impegno con un gruppo di persone e la tua assenza viene notata immancabilmente. Quindi l'inizio è la parte più difficile sicuramente, quando si inizia magari un nuovo sport, una nuova attività, però comunque l'idea di avere un gruppo di persone che ti segue, che ti sprona, avere magari un coach, un allenatore che ti sta dietro e ti dice dai Marco, forza e coraggio, continua così, cambia davvero tantissimo anche a livello proprio psicologico. Infatti se salti non è che deludi solo te stesso, ma deludi un po' tutto il gruppo. È quello che dimostrano e si vede in tantissime ricerche, proprio questa responsabilità sociale che un po' ci aiuta e ci pungola nella nostra forza di volontà e forza individuale di alzarci dal divano e metterci a fare qualcosa. È dimostrato più o meno da tutte le parti. Pensate che ci sono dei gruppi di camminata sportiva che vanno quasi tutti i giorni all'arena di Milano, insomma all'arena civica di Milano, tutta la zona del Parco Sempione, e c'è un gruppo talmente tanto coeso, forte e unito che si sprona una vicenda e l'assenza di qualcuno si nota immediatamente. Quindi la verità è che è chiaro, in pochi hanno veramente voglia di alzarsi il sabato mattina, la domenica mattina alle 8 per andare a fare una corsa al parco. Però l'idea che stai forse deludendo non solo te stesso ma anche qualcun altro è la vera chiave di svolta.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio.

0: Cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buon altrove, in serata e la prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte e miele.

I The Colors, tu con chi fai l'amore in questo martedì pomeriggio, primo di settembre, su Radio Latte Miele? Abbiamo parlato tantissimo di hobby e so che in molti, grazie a un certo ragazzo altoatesino, nel corso degli ultimi anni hanno ripreso in mano quella racchetta che avevano nascosto in alto nell'armadio e si sono rimessi a giocare a tennis. Grande classico, quando c'è una novità, un nuovo campione, in tanti ci si provano e ci si rimettono anche con nuove colpi, smash, servizi dritti e rovesci nel tennis. A proposito di Jannik Sinner, che è un po' quello a cui abbiamo dato virgolette la colpa di tanti nuovi tennisti, ecco, a proposito di Jannik, è molto atteso il suo rientro in campo, l'abbiamo raccontato tante volte. Lui al momento è fermo per un fastidio e un problema a un ginocchio e quindi sta saltando anche gli US Open, il grande slam che c'è, si è partito proprio in questi giorni. Ma quando dovrebbe rientrare, quando dovrebbe tornare a giocare Jannik? Se ne parla ormai da tanto tempo, però vi dico subito che compare nella entry list dell'ATP 500 di Pechino, torneo che tra l'altro lo vede anche come campione in carica, quindi sta proseguendo nella sua fase di riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio, dopo comunque insomma un fastidio piuttosto importante che l'ha costretto a saltare tutta la parte americana di questa stagione 2026, e quindi sta valutando un rientro proprio in Asia. Vedremo cosa succederà, perché chiaramente il torneo dell'ATP 500 di Pechino è tra diverse settimane. L'obiettivo però rimane chiaramente il ritorno a Torino per le finals di Torino, con dove lo troveremo ancora una volta come campione in carica. Quindi le settimane sono sempre più corte per il rientro di Jannik Sinner.

0: Safe con Parlar d'amore in questo martedì pomeriggio, primo di settembre, l'ultima mezz'oretta insieme prima di dare il cambio al buon Edo e al suo open bar. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Latte Miele, io sono Doug, questa è l'ultima parte di Arena Latte Miele, con anche presenti sempre come al solito i protagonisti, voi, cioè con i vostri messaggi vocali scritti al 335-787-1910. Vale sempre, insomma, è un numero che vale in ogni momento della giornata, fin dalle prime luci del mattino con la colazione insieme ad Alberto Zanni, prima ad arrivare poi alla sera tarda con Anna Patti e il suo Al Centro della Musica. Allora, parliamo spesso di tecnologia quando ci sono io in onda, perché è un argomento che mi intriga molto. Insomma, le novità in fatto tecnologico sono sempre piuttosto interessanti, a patto che chiaramente siano per noi, no, insomma, devono migliorare un po' la nostra vita. Ci sono però dei settori in cui l'abilità umana e l'accortezza, la sapienza, la passione, la manualità e l'artigianalità non sono in assoluto battibili da nessun robot al mondo. Ne parliamo insieme tra poco.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
6: Latte e miele.

È di Samurai J, la canzone che abbiamo appena sentito sulla Latte Miele, Flamenco Paranoia. E in tanti giustamente ce l'hanno un po' la paranoia di essere sostituiti da robot o intelligenze artificiali. È un argomento che è sempre più presente nel nostro dibattito, sempre più presente anche a casa nostra molto spesso, perché la tecnologia non ci stiamo neanche più dietro, fa talmente tanti passi avanti che noi stiamo fermi e ci ha già superato in diversi ambiti. Però ce n'è uno di ambito che la tecnologia ancora è veramente rudimentale, sembra fatta dagli uomini preistorici, pertanto sta indietro, e cioè in tantissime parti del mondo stanno chiudendo intere catene, negozi e ristoranti che hanno avuto questa idea: cioè, proviamo a far fare la pizza ai robot. Avete presente? Si è visto spesso, magari nei servizi del telegiornale, questi robot che impastano, che farciscono la pizza e mettono sopra questo, mettono sopra quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Però, secondo anche la BBC, lo ha raccontato con un reportage, l'automazione nelle pizzerie è ancora all'epoca preistorica. Non ci sono arrivati neanche a quella sapienza, quell'amore che ci mettono in tanti e tantissimi pizzaioli napoletani e non solo, nell'arte del fare una bella e buona pizza. Io, tra l'altro, la pizza, penso, cioè, vorrei sposarmi con la pizza, è talmente buona che veramente non potrei farne a meno. Domenica sera è legale, è un diritto sancito dalla Costituzione, c'è la pizza per quel che mi riguarda. Comunque, le pizzerie con le automazioni stanno chiudendo, tra poco vi racconto di più, intanto però c'è una novità, la nuova di Sal Da Vinci si chiama Fuga d'Amore. Tu per me

0: Salda Vinci e Fuga d'amore, novità di questa settimana su Radio Latte Miele per cominciare bene questo mese di settembre. Parlavamo di pizza e di robot che la fanno e finalmente è giunto il momento del mio matrimonio con una bella pizza col salamino piccante, mi raccomando, che è la mia preferita in assoluto, quella lì è quella che mi fa battere veramente il cuore ogni volta che sento quel profumo, impazzisco. Vabbè, non parliamo di pizza, anzi no, sì, parliamo di pizza, parliamo del fatto che ci sono tantissimi negozi, ristoranti, soprattutto in America, che hanno provato questa novità, cioè facciamo far la pizza ai robot e vediamo cosa ne salta fuori. Ecco, peccato che è andata tutto male. Ad esempio c'è un ristorante di Seattle che aveva investito circa 200.000 euro per acquistare un robot pizzaiolo. Peccato che poi l'azienda che l'aveva prodotto ha fallito e quindi sono rimasti con un robot totalmente inutilizzabile, senza assistenza e niente. Tante startup che promettevano proprio la rivoluzione nel campo della pizza sono sparite e stanno più facendo nessun contratto, nessun affare, proprio per questo motivo, perché gli umani restano comunque i più efficienti quando si tratta di stendere un impasto, assaggiare, provare un sugo al pomodoro per vedere se quello giusto, se quello buono, decidere quanto sale, quanto origano, se la mozzarella va bene tagliata così oppure no. Insomma, è un'arte che rimane un'arte, anche quella della cucina, e poi mi allargo a tutti i discorsi che riguardano in generale il gusto umano, che difficilmente un robot o un'intelligenza artificiale saranno in grado di sostituirci, perlomeno nel prossimo futuro. Ormai l'intelligenza artificiale però sa batterci a scacchi, però per quanto riguarda l'impasto della pizza, i campioni rimaniamo noi.
1: Arena Latte Miele.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
10: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
10: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
11: Latte e miele!

0: Finalmente tira su la saracinesca l'open bar di Edo. Ciao Edo.
1: Cosa ti prendi oggi, Doug?
0: Io direi un prosecchino, dai, mi
1: e
0: piace
1: allora,
0: molto.
1: E allora, bravo che stai con me fino alle 20, questo è lo spirito.
0: Grazie Edo, ciao.
1: Ciao, a domani.

è iniziato ufficialmente anche il mese di settembre. Questo significa che ci dobbiamo lasciare da parte l'estate, che oggi è Capodanno. Potete scegliere voi la conseguenza al fatto che oggi il calendario non segni più 31/08 ma 01/09. Questa mattina, quando me ne sono reso conto, ho avuto un attimo tipo di sangue gelido, un attimo di mancamento, perché effettivamente oggi è come se iniziasse una vita nuova, la nostra stagione è cominciata ieri. Nel dubbio io mi ripresento, come se avessimo iniziato oggi. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo De Simone, stiamo insieme fino alle 20 e questo programma si chiama Open Bar. Oh,

questa sera, anche in questo martedì. Immaginatemi seduto di fianco a voi, sedile del passeggero, a rompere le scatole, oppure se siete in coppia e state tornando a casa in coppia nel dopolavoro, immaginatemi seduto nel sedile di mezzo, quello proprio del passeggero che dà fastidio sempre e comunque. Scherzi a parte, spero che stiate tutti bene, che questo settembre sia iniziato nel migliore dei modi, che la ripresa sia stata quanto più delicata possibile, non sia arrivata forte come un pugno di Mike Tyson. Potete comunque raccontarmelo al 335 787 1910, che è il nostro numero di WhatsApp. Oggi lo useremo perché vi voglio parlare di un gruppo di scienziati che ha avuto un'idea geniale e che mi ha un po' riportato alla mente quel periodo in cui io volevo in qualche modo essere indipendente, no? E quindi volevo le mie prime paghette, volevo essere un po' autonomo nel fare soldi per degli obiettivi personali. Sono tante cose da dire, voi state con noi, abbiamo appena iniziato.

0: Radio Latte Miele, quindi anche oggi mettetevi comodi, ce n'è per tutti, ce n'è per tutte. Di che cosa? Di alcol, nel senso, cioè, no, non è proprio l'ideale bere, soprattutto se dovete mettervi alla guida, si sa mai, perché con questo nuovo codice della strada si è 00 sempre comunque, quindi neanche con la birretta, mi raccomando, fate attenzione. Ne abbiamo comunque di ogni per quanto riguarda almeno le chiacchiere. La prima chiacchiera che con cui voglio tenere in compagnia oggi arriva da UCLA, quindi dagli Stati Uniti d'America, dove un gruppo di ricercatori aveva bisogno di salvare uno storico studio su un animale, la marmotta dal ventre giallo. E uno dice, no, mamma mia, vi più o meno provo a raccontarvi cosa è successo, perché io a quella riunione effettivamente c'ero. Cosa succede? Praticamente, allora, ci sono questi ricercatori che si sono seduti a un tavolo e dicono, ok, allora, raga, dobbiamo trovare un'idea geniale per dei fondi per salvare queste marmotte. Mamma mia, quindi pensa come salvare le marmotte. E dopo tante idee campate per aria arriva il genio, che dice: apriamo un profilo su OnlyFans, lo chiamiamo Only Mars e salviamo le marmotte. E tutti, bravo, bravissimo, sei un genio. Quindi che è successo? Questi scienziati hanno aperto un profilo, no, su OnlyFans, sito che non è proprio il primo sito a cui si pensa in riferimento alle marmotte, diciamo che ci si pensa più in riferimento ad altro, e questo profilo si chiama Only Mars, e invece dei classici contenuti che popolano OnlyFans, che immagino molti di voi conoscano, si trovano delle tenerissime foto di marmotte. Ci si può abbonare a questo profilo come a tutti gli altri profili OnlyFans, e i soldi che gli scienziati guadagnano dall'abbonamento vengono devoluti in questa ricerca sulle marmotte dal ventre giallo. Cioè, geniale, fortissimi, pazzeschi, incredibili. Cioè, a volte quando uno ha bisogno di soldi, quando uno ha bisogno di fondi, vengono in mente delle idee geniali. E questo mi ha fatto un po' ripensare a quando anch'io, no, volevo essere un pochino più indipendente, e tra le tante cose ho scelto di imparare a fare il DJ, che è una cosa che tuttora mi porto dietro. Quindi volevo chiedervi se anche voi, no, vi ricordate a quando eravate più giovani, a quando eravate magari all'università, volevate essere un po' più indipendenti e volevate guadagnare i vostri primi soldini. Che cosa avete fatto? Ve lo ricordate ancora? Per farmelo sapere, il 335-787-1910.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre.

0: Scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Latte e miele.

comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Top 1 canzone della discografia di Tiziano Ferro, e scusatemi se non siete d'accordo con me. Ti scatterò una foto su Radio Latte Miele, questo è Open Bar, abbiamo appena aperto, non vi preoccupate, mettetevi comodi. Stiamo insieme fino alle 20 e oggi parliamo di quei primi lavoretti, di quelle cose che abbiamo iniziato a fare per guadagnare i primi soldini. Siamo partiti, cioè l'abbiamo preso un po' larga, perché siamo partiti da questi scienziati che hanno aperto OnlyFans per raccogliere fondi per una ricerca su delle marmotte. Però io sono entrato così, ho detto ma sì, prendiamo quell'argomento e proviamo a declinarlo nella vita di noi di tutti i giorni. Facciamo qualche esempio sui cantanti, per esempio Tiziano Ferro, no? Lui fa il debutto solista, ma prima cosa faceva? Vabbè, il corista, quindi non era troppo distante da quello che poi sarebbe diventato il suo lavoro. Ligabue, per esempio, prima di diventare un cantautore di successo, ha fatto il bracciante agricolo, l'operaio metalmeccanico, ha fatto anche il ragioniere, il commerciante, ed è stato pure un collega perché è stato un conduttore radiofonico. Anche Vasco ha fatto il DJ in una nota discoteca di Modena, dove tra l'altro ho suonato anch'io. Ora che leggo il nome, ci ho suonato anch'io, ho condiviso una console con... Vabbè, che bomba, mettere nel CV tipo prima di subito. Comunque vi sto chiedendo anche voi quali sono i primi lavoretti che avete fatto, quelle cose che facevate magari da giovani per mettere da parte i primi soldini, per essere un po' indipendenti. Per farmelo sapere, il nostro numero di WhatsApp 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot.
2: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
4: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
9: E dove?
8: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
9: Latte e miele!

0: finalmente tira su la saracinesca all'open bar di Edo. Ciao Edo.
1: Cosa ti prendi oggi, Doug?
0: Io direi un prosecchino, dai, mi
1: e
0: piace
1: allora,
0: molto.
1: E allora, bravo che stai con me fino alle 20, questo è lo spirito.
0: Grazie Edo, ciao.
1: Ciao, a domani. Latte
2: e miele. Io lavoro e penso a te.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle Radio Libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, l'Ateniele Radio Regent.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
12: Latte e miele.

0: 18 e 22.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo siento. Che è un po' una frase perfetta, no? Per l'inizio di settembre, perché magari qualcuno ci vuole vedere carichi come ad agosto, ma no, sorry, scusa, cioè lo siento, sento che qualcosa non va, sento che è iniziato il mese di settembre. C'è comunque una bella notizia, che il mese di settembre corrisponde anche all'inizio della nuova stagione di Open Bar, che è l'aperitivo di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere. Qualora non ci fossimo mai incontrati, stiamo insieme fino alle 20. Il grande argomento di oggi sono quei lavoretti che magari facevate da giovani per guadagnare i primi soldini ed essere anche indipendenti, perché ci sta, sono quelle cose che uno inizia a fare senza magari darci nemmeno troppo peso, e poi magari scopre che possono diventare delle passioni, o comunque scopre di avere dei talenti che magari non credeva di avere. Ora, non credo sia, cioè, non credo faccia parte di questo gruppo di persone Massimo, che dice che per anni lui consegnava le pizze, che è una cosa che è tornata tanto. Anche i miei cugini, per fare i primi soldini, hanno preso la patente e poi sono andati in giro a consegnare le pizze. Anche mio fratello. Sì, anche mio fratello, non vorrei sbagliarmi, ma sì, anche mio fratello. Io invece, pur di evitare, no, quella parte di ristorazione, pizzeria, bar, bartending e tutto, ho iniziato subito a mettere musica nei locali, così poi si è aperta un'altra carriera che porta avanti parallelamente, che è quella del DJ. I vostri messaggi al 335-787-1910, tra poco ne leggiamo qualcuno e poi voltiamo pagina, anche perché oggi, primo settembre, si chiude anche il calciomercato.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: Latte e miele,

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: settimane, titolo della canzone di settembre, canzone che aspettavo in scaletta perché è la durata del primo lavoretto di Antonella, che aveva iniziato come receptionist in un albergo, faceva i turni di notte, poi diciamo che la clientela non era la meglio, il datore di lavoro non era il meglio, quindi anche lei ha abbandonato quel primo lavoretto che aveva scelto per fare qualche soldino da spendere poi nel weekend, nelle vacanze, con le amiche, chi più ne ha più ne metta. Sono tantissimi, no, i lavoretti che si possono fare per iniziare a guadagnare qualcosina, e sono lavoretti che hanno fatto davvero tutti, cioè non pensate che sia una roba che facciamo solo noi comuni mortali, cioè per esempio lo dicevamo prima, anche le star, che ne so, Johnny Depp, cioè vendeva penne a sfera al telefono, tra l'altro lui prendeva pure in giro la gente perché prometteva la possibilità di vincere viaggi intorno al mondo a chi acquistava una grande quantità di penne, cioè Johnny Depp. Era un po', vabbè, non voglio fare nomi. Poi Madonna faceva la commessa in una nota catena che vendeva ciambelle. Kanye West lavorava in un negozio di vestiti. Fabri Fibra ha lavorato anche lui come impiegato in una fabbrica delle Bic. Quindi in comune con Johnny Depp aveva un passato tra le penne e il materiale scolastico. Vedete, il primo lavoretto per fare i soldi è un qualcosa che è un'esperienza che abbiamo attraversato tutti. Chissà che lavoretto faceva Gianna Nannini.
1: Sì.

Montesi le facevo anche compagnia, perché poi il venerdì c'era il premietto, ci portava al McDonald's, oppure dopo un tot di venerdì c'era anche il premietto scarpe da calcio nuove. Mi ricordo quei negozi in cui entravamo, io guardavo le scarpe da calcio e dopo 37 tentativi un paio nuovo riuscivo ad ottenerle, anche perché cercavo sempre di essere alla moda anche in quel senso. Grazie mamma per tutte le scarpe che mi hai comprato, davvero non saprei come pareggiare il conto. Comunque stiamo parlando di quei lavoretti, i primi lavoretti che facevate da ragazzini al 335 787 1910. È un calderone gigante quello di coloro che lavoravano con i propri genitori, tanti addirittura poi hanno scelto di abbandonare il loro sogno per portare avanti l'attività dei propri genitori. È il caso di Nicola che ci ha scritto da Certaldo, siamo in Toscana. Nico, ma che sogno avevi tu? Ti sei dimenticato di scriverlo? Sei ancora in tempo, per carità.

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato e

0: Elixir XXL e a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Quando

0: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. È stato domato dopo alcune ore l'incendio divampato questa mattina a San Teodoro tra la spiaggia di La Cinta e la cittadina del nord-est della Sardegna. La protezione civile ha già evacuato in via precauzionale un'azienda agricola della zona. Diverse aziende agricole e auto parcheggiate in prossimità della spiaggia La Cinta sono state lambite dalle fiamme. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 sulla Olbia Tempio. All'ingresso di Olbia due auto si sono scontrate, 4 le persone coinvolte rimaste ferite. 3 viaggiavano su una vettura, una sull'altra. Proprio quest'ultima persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Nessuno dei 4 feriti sarebbe in pericolo di vita. Torna il premio Maria Carta, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla cultura e alla musica della Sardegna. La 24esima edizione si terrà a Siligo il 6 settembre. Il servizio è di Giuseppe Ruiu.
1: Nardo Marras è presidente della Fondazione Maria Carta, quest'anno 24esima edizione. L'appuntamento è a Siligo alle 17.30 per il premio Maria Carta. Quali sono le novità di quest'anno?
2: Beh, la 24esima edizione non è un anniversario, è comunque un momento in cui noi celebriamo la storia di una grande artista e su questa strada noi continueremo. In questi anni il premio è diventato un momento anche per riconoscere e valorizzare ad artisti, persone e realtà che hanno reso grande la Sardegna. Quest'anno avremo degli ospiti straordinari, nonché i premiati. I premiati sono il gruppo delle Farawalla, che sono un gruppo pugliese straordinario che quest'anno celebra i 30 anni della loro attività. Daremo un premio a Tore Corazza, il mitico batterista che conosciamo tutti e che ha girato il mondo con i grandi artisti internazionali. Nel settore dell'emigrazione daremo il premio al Circolo dei Sardi di Genova, il Circolo Sardatellus, che da anni si impegna a sostenere quella che è l'attività culturale della Sardegna. Hanno anche un progetto relativo alla creazione di un punto di accoglienza dei giovani sardi ammalati che devono essere ospitati al Gaslini. Infine abbiamo il premio all'eccellenza. Quest'anno premiamo i fratelli Pinna di Tiesi, la grande azienda che comunque ha reso grande quel prodotto che è conosciuto in tutto il mondo. Ci sarà anche un premio speciale, un riconoscimento ad Anna Muroni, la cuoca chef televisiva che tanto parla della Sardegna.
0: È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
3: Attenzione, a Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

iniziato il mese di settembre su Radio Latte Miele, noi proviamo a regalarvi la colonna sonora giusta, almeno per questo fine giornata. Ripartiamo da Fiorella Mannoia nel Notti di Maggio e poi gli Stadio, un disperato bisogno d'amore. E come li capisco.

di stadio, un disperato bisogno d'amore. Nel martedì sera di Radio Latte Miele è cominciato il mese di settembre. Nel frattempo abbiamo messo in archivio anche la seconda giornata di Serie A, che ci dice un sacco di cose in realtà, perché ieri nel doppio posticipo l'Atalanta ha battuto 1-0 il Bologna e la Roma ha rifilato 4 gol al Lecce. Sta volando la squadra di Gasperini, di cui è grande tifoso anche Antonello Venditti, che nel dubbio ha anche composto l'inno della Magica.

0: Antonello Venditti, questa si chiama Dalla pelle al cuore. Voi state ascoltando Radio Latte Miele. Stiamo insieme fino alle 20. Abbiamo aperto anche un attimino il capitolo dedicato al calcio, anche perché la nostra Serie A ci sta offrendo un sacco di spunti. Per esempio, per la prima volta abbiamo 6 squadre a punteggio pieno dopo 2 giornate con 6 punti. Ce n'è 7 a 0 punti. C'è stato un solo pareggio nelle prime 2 giornate, quello tra Udinese e Como, partita finita per 1-1. Non ci sono ancora stati rigori, quindi è un campionato molto diverso rispetto al passato. Storie di campionato che si intrecciano inevitabilmente, solo più per oggi, però, con le storie di calciomercato. Allora, si va avanti fino alle 20, quindi ci sono un sacco di trattative che devono ancora chiudersi. C'è la corsa al deposito del contratto dei nuovi arrivi. In realtà, grosse novità oggi per il momento non ce ne sono. E vabbè, la Juventus ha ufficializzato Pape Matarsar. E il Milan cede Fofana al Lione. Il Torino ha preso Mandragora dalla Fiorentina. Fiorentina, che aveva bisogno di difensori, ha comprato 2 attaccanti. Non ho capito come mai. Ha preso Pedro Gonçalves, soprattutto dallo Sporting Lisbona. 2 milioni e mezzo per il prestito, 22 milioni e mezzo per il riscatto. L'Udinese ha comprato Lazar Jovanovic, mentre il difensore Branimir Mlacic è stato ceduto in prestito al Wolfsburg. Esce dal Como Nicolas Kuhn, che va in prestito anche lui al Borussia Mönchengladbach. Il Monza prende Goglicizze dall'Udinese. La Roma si continua a muovere per Leveling, questo esterno tedesco. C'è un rilancio nell'offerta che i giallorossi hanno inviato allo Stoccarda. Vediamo se si riuscirà a chiudere entro le 20. Malik Fofana non andrà alla Roma, ma tutto fatto, e dovrebbe andare alla fine al Crystal Palace, oltre 35 milioni la cifra di questa trattativa. E l'ultima notizia riguarda un giocatore del Napoli, McTominay, che deve sottoporsi a un intervento e quindi salterà Inter, Bologna e Fiorentina per tornare l'11 di ottobre contro il Frosinone. Il Napoli ha fatto sapere che non lo sostituirà con nessuno. C'è però una bella gatta da pelare per mister Allegri.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
3: Spot.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele.

0: Cesare Cremonini, poetica su Radio Latte Miele. Cremonini, grande tifoso del Bologna. Bologna che fa parte delle squadre che sono ancora a zero punti, viste le due sconfitte, entrambe per 1-0 contro Lazio e Atalanta. Tra le squadre a zero punti c'è anche il Parma, che sta giocando in questo momento in Coppa Italia. Per il momento è sotto 1-0 contro la Cremonese. Stasera scendono in campo altre due squadre a zero punti, ovvero Torino e Monza. Domani alle 15 va in scena Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia, mentre giovedì in campo andranno Palermo e Mantova, quindi partita tra due squadre di Serie B, e alla sera il Cagliari, squadra di Serie A, ospiterà una squadra che l'anno scorso faceva parte della nostra Serie A, ovvero il Verona, perché parallelamente al campionato sta andando avanti anche la Coppa Italia. Queste sono le partite dei sedicesimi di finale.
1: Latte 19 e 20. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Abbiamo parlato di lui oggi a Open Bar e lui puntuale si è presentato con il suo ultimo singolo che si chiama Qualcosa per te. Luciano Ligabue su Radio Latte Miele, ciao a tutti, cominciano i nostri ultimi 60 minuti per quanto riguarda martedì 1 settembre. Io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai incontrati. 60 minuti che riempiremo come? Beh, come si riempie una chiacchiera da bar dopo che si sta bevendo ormai da un'ora e mezza, quindi con un sacco di cose anche un po' raffazzonate, no scherzi a parte, abbiamo tutto pronto, tutto organizzato per tenervi la miglior compagnia possibile dopo una giornata che per tanti è stato il vero grande rientro, perché settembre è un po' il capodanno della nuova stagione lavorativa. Spero sia andato tutto bene. Se volete farmelo sapere avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp che è il 335 787 1910. Aspetto i vostri messaggi, se volete anche mandarmi un vocale per dire tutto a posto, tutto regolare. Io spero di essere comunque un degno compagno di viaggio. Immaginatemi seduto di fianco a voi oppure dietro di voi se state viaggiando in coppia. Ci sono anche delle notizie serie, quindi è arrivato il momento di passare la palla alla redazione.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo mentre canto.
4: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
7: L'economia.
6: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
8: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8 anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9 di luglio, più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%, spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio. Oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile e risalita anche il greggio americano, è senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2,13 euro per il gasolio. luglio. Sulla rete autostradale la Verde in modalità self sfonda quota 2,10 euro, il gasolio 2,20 euro.
6: La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato 92,2 dollari al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Latte e miele.

Estratto da Solito Cinema, l'album di Giuli, questa si chiama L'ultima canzone, la produzione è dello stesso Giuli e a metterci la voce uno mica male come il buon Biagio Antonacci. Ciao a tutti, io mi chiamo Ed, abbiamo ancora una sessantina di minuti, qualcosa meno per farci compagnia, perché alle 20 dobbiamo passare la palla ad Anna Patti, perché oggi va in onda la seconda puntata della stagione di Al Centro della Musica. Siamo alla fine di un'estate che ci ha regalato dei dati anche un po' insoliti. Per esempio, ho notato un cambio di rotta nelle abitudini dei viaggiatori, perché ad agosto la montagna è diventata più affollata del mare, stravolgendo quello che è il classico cliché delle vacanze estive. Ho trovato questo articolo su ilriformista.it, cito anche la fonte, che dice che appunto in questo mese di agosto tanti italiani hanno scelto il viaggio in montagna, hanno scelto l'escursione, forse guidati anche da delle temperature che al mare erano a volte invivibili. C'erano 502 gradi sotto l'ombrellone, andavi dentro l'acqua sperando di trovare il refrigerio e ti trovavi immerso in una tazza di brodo. E quindi viva la montagna!

Disco Latte Miele, firmato Achille Lauro, il titolo della canzone La Città degli Angeli. Noi ad Open Bar stavamo parlando di questi dati del Ministero del Turismo riportati dal Riformista, che parlano di un'estate in cui

ristoro dopo una lunga passeggiata. Ci sono un sacco di luoghi dove si può anche dormire, magari sul cucuzzolo della montagna, per non riscendere la sera stessa se la camminata è stata particolarmente lunga. E quindi ci sono un sacco di aspetti positivi che hanno portato la montagna ad essere scelta da veramente tantissimi italiani. Tant'è che ad agosto sembra che il numero di italiani che è andato in montagna abbia superato addirittura il numero di italiani che ha scelto il mare. Questo stanno ai dati. Io non so quanti crederci, perché le spiagge non avevano un centimetro libero, però ai dati non si comanda, quelli sono oggettivi.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
2: Un sorriso sicuro cambia tutto.
1: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
2: Sorridi, c'è Ichnos. Canzano.

0: Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Latte e miele.

aperitivo e tanta bella musica. E questo è il menù di Open Bar, il nuovo aperitivo di Radio Latte Miele. Il nostro ultimo viaggio nel tempo di oggi riparte da una canzone di Mia Martini del 1978, L'ultimo ballo.

il 1987, Vasco usciva con questo ennesimo capolavoro. Era C'è chi dice no su Radio Latte Miele in questo martedì 1 settembre, serata in cui ritroviamo anche il quarto singolo della discografia di Irene Grandi, brano che è stato anche utilizzato nella colonna sonora di un film che si chiama Il Barbiere di Rio, diretto da Giovanni Veronesi, film in cui tra l'altro Irene Grandi ha interpretato anche un piccolo ruolo. Il titolo della canzone è Fai come me, siamo nel decennio degli anni 90, precisamente nel 1996.

0: dicevamo che Fai come me di Irene Grandi è stata utilizzata anche all'interno di un film, Il Barbiere di Rio, film del 96, esattamente come questa canzone, diretto da Giovanni Veronesi. Ne parliamo un attimo qui su Radio Latte Miele, perché è un film abbastanza singolare. Cioè, il protagonista, Matteo, sarebbe il Barbiere di Rio, è Diego Abatantuono, che è un milanese di origini pugliesi, titolare di un salone di barbieri, che all'inizio si separa dalla moglie Silvia e questo salone è diventato casa sua. Allora, che fa lui? Va in Brasile, e precisamente nel quartiere di Santa Teresa, Rio de Janeiro. Va da sua sorella Angelina, e lì poi vabbè, ci sono tutta una serie di circostanze, una serie di conoscenze, da Jorginha, che è la fidanzata di suo nipote Rocco, un nipote italo-brasiliano che ha anche dei legami con la malavita del posto. Ma non è importante, noi fermiamoci al ruolo di Irene Grandi, che in questo film interpreta l'angelo custode del protagonista in due scene girate all'interno dell'ex salone di Matteo, che aveva lasciato a Milano, che è in mano poi a un altro personaggio del film, Ugo, interpretato da un altro attore mica male, che tra l'altro ci è passato a trovare su Latte Miele, ovvero Rocco Papaleo.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la
3: mente. Spot.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Latte e miele.

0: Eros Ramazzotti, Bambino nel Tempo, su Radio Latte Miele, in un martedì in cui abbiamo incontrato anche Cesare Cremonini, che ha annunciato il suo decimo album di inediti. Si chiamerà Amateur, credo si pronunci così, scritto Amateur, registrato allo studio 13 di Londra, uscirà il 23 di ottobre. E dal 27 novembre Cesare Cremonini porterà questo disco in tour con Amateur Live Indoor 2026. Le date sono quelle del 27, 28 e 30 novembre a Bologna, 9, 10 dicembre a Torino, 15, 16 e 18 dicembre all'Unipol Forum di Milano. Noi chiudiamo con questa notizia la puntata di oggi di Open Bar. Open Bar, qui invitiamo anche Cesare Cremonini, se vorrà festeggiare l'uscita di questo disco il 23 ottobre. Dobbiamo brindare anche a qualcuno oggi, e a chi lo facciamo? Alla nostra amica Zendaya, che compie gli anni. Tanti auguri, cioè, moglie di Tom Holland, però sa che cioè, è che non mi ha conosciuto, capito? Cioè, se avesse conosciuto me, Zendaya, avrebbe cambiato idea. Invece no, si è beccata quello che ha fatto Spider-Man da fenomeno. Che ci devi fare? Ognuno sceglie. Chi ha il pane certe volte non ha i denti.
1: Latte e miele. 20 e 15.
0: Inizia il mese di settembre anche per Anna Patti. Ciao Anna, ben trovata, come stai?
2: Buonasera a tutti, bene.
0: Tutto a posto? Non vedi l'ora di questo mese di settembre?
2: Sì, perché? Sì, ma così, sai che l'estate poi dopo un po', poi certo, quest'estate è stata troppo lunga, secondo me troppo calda.
0: Quindi tu dici basta, settembre, basta. Che è un po' il capodanno, se vogliamo.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Oggi è come capodanno per tanti.
2: Vero, no? Un po' le ripartenze, si ricomincia, nuovi progetti, si guarda al futuro.
0: Buoni propositi tuoi per settembre? Cioè, perché io non ne ho. Nel senso, io sono arrivato proprio alla demoralizzazione totale.
2: No, ma non li faccio più da tanti anni. Perché tu tanto naufragano, cioè al 7 settembre sono già tutti morti i miei, quindi
0: sono ancora duraturi. Una settimana.
2: Non li faccio più da tanto tempo.
0: Hai fatto bene, secondo me è la scelta vincente. Invece un buon proposito per la puntata di stasera del Centro della Musica, quelli sì, dai.
2: Sì, vabbè, quelli sì, perché si lavora sempre per offrire delle cose particolari. E poi c'è questa novità che stiamo scoprendo proprio in questi giorni. Abbiamo cambiato il primo viaggio nel tempo e ogni sera ci porta in un diverso decennio e raccontiamo quel decennio attraverso grandi successi della musica italiana.
0: Che poi è una cosa bellissima, io lo dico soprattutto in favore dei più giovani, dei Generazione Z, come sottoscritto. Sì, potreste scoprire delle cose, al di là dei cantanti, del mondo di un'epoca in cui non c'eravate, e vi salvate le cene. Cioè, io mi immagino, no Anna, loro che stanno perché le tue sono le notizie salva cene, le definisco sempre così. Poi tu vai e senti la chiacchiera di Anna Patti, no, che poi magari parli di un artista, ne so, anni 70, non sto inventando, e uno poi si siede a cena con gli amici dopo che ha parcheggiato. No, ma raga, c'ho questa notizia sull'artista anni 70. No, oh, sei un grande così.
2: Oh, io spero che sia così. Se andasse, dovesse andare così, poi raccontatemelo, perché
0: io
2: sono
0: convinto che sia così. Infatti ti lascio il microfono, ti lascio fino alle 22 in compagnia dei nostri ascoltatori. Mi raccomando, alzate il volume, prendete nota per non dire che non ve l'avevo detto. Anna, grazie, buona puntata.
2: Grazie a te, a tra poco.
0: Ciao.
1: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 2 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei pensieroso, lo so, perché Saturno nel segno è un peso, ma questo peso irrobustisce, quindi evidentemente se ci sono delle tensioni vanno risolte. Qualcuno si dovrà scusare perché magari negli ultimi 2 mesi è stato un po' troppo chiuso in se stesso, collerico. Dal 10, novità in amore. Toro, questa giornata è favorevole, ma io spero che soprattutto le persone che erano in dubbio se firmare o non un contratto, se portare avanti o non un progetto, dal 24 di agosto abbiano fatto una scelta definitiva. Sistemare conti e questioni sentimentali non è facile con Giove dissonante, però qualcosa è cambiato. Gemelli, sei forte soprattutto per quanto riguarda le relazioni sociali. Sul piano soldi, Sole e Mercurio sono in aspetto strano, quindi è probabile che ti costringano, tra virgolette, perché se vuoi non fai nulla, ad accettare un contratto che non è che sia proprio del tutto redditizio, o magari in questo periodo ti hanno fatto delle promesse per situazioni che matureranno solo nel tempo. Attenzione a non riversare problemi in amore. Cancro, chi chi rimane in un posto, chi è nella stessa situazione rispetto alla primavera, sa che non si può fidare di certe persone. Altri invece hanno deciso: siccome non posso fidarmi più di quelle persone, me ne vado. In entrambi i casi, però, questo è un cielo che regala buone prospettive. Domenica favorevole per l'amore. Leone, attenzione alle energie, perché nessuno mette in discussione la tua forza, la tua creatività, la tua tenacia. Giove, Saturno favorevoli, Sole interessante. Però hai fatto troppo. Oggi e domani rallenta, altrimenti il fisico paga pegno. Non abbandonare gli obiettivi, ma cerca di essere più cauto anche in amore. Vergine, tempo di decisioni e qualche piccola delusione. Meglio cambiare strategia, forse anche percorso. Io chiedo a tutti i nati Vergine, che hanno una grande mente, di lasciarsi guidare dalla logica, non dall'orgoglio ferito. Ciò che costruisci ora porterà risultati nei prossimi mesi. Non ci dimentichiamo che Giove sarà nel segno l'anno prossimo. Bilancia, amore in primo piano, chiarimenti, discorsi importanti da affrontare entro sabato, senza rimandare, perché sapete, l'astrologia ci suggerisce quali sono i momenti giusti per metterci in gioco. Domenica c'è qualche interferenza, oggi abbiamo una situazione astrologica migliore. Scorpione, il 10 settembre Venere entrerà nel tuo segno e questo è un elemento di forza, non solo per l'amore, ma anche per le riconciliazioni. Nell'ambito del lavoro, quel Giove da luglio ha fatto immaginare o magari ha reso reale una situazione un po' complicata a livello di soldi, economia. Quindi chi ha un ruolo in un'azienda potrebbe cambiarlo, magari ha a che fare con un'azienda che ha una piccola crisi. Revisione dei conti. Sagittario, giornata tranquilla, attenzione al lavoro e soldi verso venerdì, ma domenica si migliora. Sei tra i segni che potranno avere molto di più dalla seconda parte di settembre. Capricorno, meglio osservare e riflettere, soprattutto in amore, senza forzare le relazioni, tanto più che sei tra coloro che dal 10 settembre riceveranno il buon aspetto di Venere. Sul lavoro qualche ritardo, necessità di migliorare le risorse economiche. Acquario, bisogna sistemare i conti con Giove in opposizione e qualche bolletta in sospeso, qualche tassa esosa, ma guardiamo alle cose positive. Venere aiuta nei rapporti e soprattutto entro domenica permette una riconciliazione se ti piace qualcuno. Attenzione a non puntare però su persone che magari ti vogliono bene ma non sono raggiungibili, le quali ogni tanto si lancia in progetti fantasiosi. Tesci, intuizioni giuste, puoi fare grandi scelte, lavoro delicato ma tanta energia grazie a Marte. Poi dal 10 settembre il clima amoroso diventa ancora più importante. Ricordo ai cuori solitari che è tempo di fare incontri. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
1: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
4: Latte e miele.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, il loro omaggio alle città che gli hanno dato i natali, città che tra l'altro hanno ispirato tantissima e bellissima musica italiana. Siamo pronti a cominciare con Al centro della musica.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon martedì 1° di settembre da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che regia le nostre prossime due ore insieme qui al centro della musica con i nostri consueti appuntamenti, quelli che ormai conoscete molto bene, con qualche piccola novità che arriva tra poco. È proprio il primo viaggio che facciamo al centro della musica, che questa sera ci porterà negli anni 90 a ripercorrere, a riscoprire la musica degli anni 90. Ma ciò che non è cambiato è il nostro inizio. Si comincia sempre da una citazione.
4: Era il tipo di voce che le orecchie seguono come se ogni parola fosse un arrangiamento di note che non verrà mai suonato. Francis Scott Fitzgerald.
5: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
6: Questo è assolutamente falso.

Franchella Energy MC con Emma, potere alla parola, canzone che ci è sembrata perfetta per riaffermare, sottolineare la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di Francis Scott Fitzgerald, lo scrittore, lo sceneggiatore americano che tra tutti ha raccontato soprattutto gli anni ruggenti. Pensiamo ad uno dei suoi più grandi successi, ovvero Il Grande Gatsby, che proprio in questa citazione dice: il tipo di voce che le orecchie seguono come se ogni parola fosse un arrangiamento di note che non verrà mai più suonato. E chi meglio di Franchella Energy e di questa canzone che riporta proprio potere alla parola, tra l'altro in questa nuova versione tratta proprio dal suo ultimo album Voce e Batteria, impreziosita dalla presenza di Emma, in cui le rime e le parole sono davvero come un arrangiamento, suonano forti e potenti e arrivano veramente dritte dritte al cuore e alla mente di chi le ascolta. Perfette, come dicevamo, per sottolineare la citazione dalla quale siamo partiti stasera.

0: al centro della musica.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. È stato domato dopo alcune ore l'incendio divampato questa mattina a San Teodoro tra la spiaggia di La Cinta e la cittadina del nord-est della Sardegna. La protezione civile ha già evacuato in via precauzionale un'azienda agricola della zona. Diverse aziende agricole e auto parcheggiate in prossimità della spiaggia La Cinta sono state lambite dalle fiamme. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 sulla Olbia Tempio all'ingresso di Olbia. Due auto si sono scontrate, 4 le persone coinvolte rimaste ferite. 3 viaggiavano su una vettura, una sull'altra. Proprio quest'ultima persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata dai vigili del fuoco. Nessuno dei 4 feriti sarebbe in pericolo di vita. Torna il premio Maria Carta, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla cultura e alla musica della Sardegna. La 24esima edizione si terrà a Siligo il 6 settembre. Il servizio è di Giuseppe Ruiu.
4: Nardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, quest'anno 24esima edizione. L'appuntamento è a Siligo alle 17.30 per il premio Maria Carta. Quali sono le novità di quest'anno?
5: Beh, la 24esima edizione non è un anniversario, è comunque un momento in cui noi celebriamo la storia di una grande artista e su questa strada noi continueremo. In questi anni il premio è diventato un momento anche per riconoscere e valorizzare ad artisti, persone e realtà che hanno reso grande la Sardegna. Quest'anno avremo degli ospiti straordinari, nonché i premiati. I premiati sono il gruppo delle Farawalla, che sono un gruppo pugliese straordinario che quest'anno celebra i 30 anni della loro attività. Daremo un premio a Tore Corazza, il mitico batterista che conosciamo tutti e che ha girato il mondo con i grandi artisti internazionali. Nel settore dell'emigrazione daremo il premio al Circolo dei Sardi di Genova, il Circolo Sardatellus, che da anni si impegna a sostenere quella che è l'attività culturale della Sardegna. Hanno anche un progetto relativo alla creazione di un punto di accoglienza dei giovani sardi ammalati che devono essere ospitati al Gaslini. Infine abbiamo il premio all'eccellenza. Quest'anno premiamo i fratelli Pinna di Tiesi, la grande azienda che comunque ha reso grande quel prodotto che è conosciuto in tutto il mondo. Ci sarà anche un premio speciale, un riconoscimento ad Anna Muroni, la cuoca chef televisiva che tanto parla della Sardegna.
3: È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Latte e miele,

Gianna Nannini e Edoardo Bennato, un'estate italiana. Questa canzone ci porta proprio dentro il 1990, in quel decennio, negli anni 90, che sono stati un anno di transizione, chiamiamolo così, per la musica italiana, comunque di cambiamento, perché a livello internazionale diciamo che c'era un po' una mescolanza, il rock che si mischiava con il rap, il pop con l'elettronica. Questo è accaduto in parte anche in Italia, perché in realtà da un lato in Italia sono rimasti grandi cantautori, quelli che abbiamo conosciuto negli anni 80, che poi negli anni 90 si sono fatti strada, ed è nata però nello stesso tempo anche una nuova generazione di cantautori. Ma questo ci arriviamo tra poco, perché questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è stata simbolo proprio di quell'estate del 1990, che ha una storia molto particolare, perché in realtà nessuno dei due, né Edoardo Bennato né Gianna Nannini, voleva cantare quella canzone, che originariamente come inno dei mondiali del 90 era stata scritta da Giorgio Moroder, grande numero uno della musica, e che aveva voluto affidare a loro due, a Bennato in particolare, alla Nannini, la scrittura del testo in italiano. Alla fine loro si fecero convinti e scrissero questa canzone, che divenne non solo l'inno di quell'evento sportivo, ma che riuscì davvero ad uscire dagli stadi e dal motivo per cui era stata scritta,

cioè appunto diventare l'inno dei mondiali di calcio, e a diventare in realtà un inno generazionale, quindi a incarnare le speranze e i desideri di quella generazione che negli anni 90 aveva vissuto anche quel mondiale che poi non era andato così bene come tutti quanti ci saremmo aspettati. E proprio da lì, dai giovani che cantavano a squarciagola quella canzone, nasce anche un nuovo filone di musica rappresentato molto bene da questi giovani. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.

Gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno in testa alle classifiche nel 1992 lancia questi due giovani ragazzi che arrivano dalla provincia di Pavia, Mauro Repetto e Max Pezzali, e che sono il prodotto e dell'ingegno di Claudio Cecchetto, che appunto aveva sentito questi due ragazzi che arrivavano dal nulla per caso, gli arrivò una cassetta realizzata da loro sulla sua scrivania e lui vide in loro qualcosa. Non ci avevano neanche un nome ancora questi ragazzi, 883, poi lo trovarono insieme allo stesso Cecchetto. La loro capacità fu quella di cambiare un po' il modo di raccontare le storie giovanili, anche le canzoni d'amore, perché se nel decennio precedente i cantautori avevano parlato dei grandi ideali, dei grandi amori, qui si parla di quotidianità, di cose normali, delle esperienze che i giovani vivono nella provincia. Ci sono dei luoghi precisi, quindi i bar, le discoteche, che diventano un po' il palcoscenico di questa nuova vita giovanile e che poi fluiscono nelle canzoni degli 883, che rappresentano bene proprio quel decennio e che raccontano perfettamente la vita non solo dei giovani in generale, ma soprattutto dei giovani di provincia, che questi due ragazzi rappresentano in modo molto semplice, anche con il linguaggio, usano lo slang, introducono dei termini che sono semplici ma che sono anche quelli dei giovani: sfigato, truzzo, frasi come non me la menare. Ci introducono della roba molto semplice all'interno dei loro testi e questo fa sì che vengano davvero apprezzati da tutti. Dall'universo di Claudio Cecchetto era nato anche quest'altro ragazzo che abbiamo conosciuto in un modo e che poi nel corso della sua carriera è diventato davvero qualcos'altro, ma lo stesso Cecchetto ci ha detto che lui l'aveva visto e capito dalla prima volta che l'ha incontrato. Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, scrive questa canzone che diventa un manifesto degli anni 90, Serenata Rap.

0: uno dei più grandi successi del 1994, Jovanotti con Serenata Rap. Qui succede anche quello che dicevamo prima, che le canzoni d'amore trovano un nuovo linguaggio negli anni 90 e lo trovano soprattutto con Jovanotti, che riesce con questa canzone in particolare, ma poi lo farà ancora nella sua carriera, a mescolare benissimo la ballad, la canzone d'amore in questo caso, con il rap, realizzando una canzone che comunque è unica nel panorama della musica italiana. Quello che colpisce tanto di questa canzone, che ne decreta anche il successo, è il suo video, perché gli anni 90 sono anche gli anni dell'esplosione dei videoclip in Italia, grazie anche e soprattutto al grande successo che ebbe in quegli anni MTV, e si dava particolare attenzione ai video, perché la musica non doveva più essere solo ascoltata ma anche vista e vissuta, e questo video è davvero bellissimo. È ispirato proprio alla foto, avete presente quella foto dove ci sono gli operai tutti seduti insieme che pranzano su una, diciamo, impalcatura in alto, costruivano il Rockefeller Center. Ispirato proprio a quella fotografia, Jovanotti e la sua band stanno sopra ad un'altezza di 70 metri da terra, proprio sopra una di queste travi, sono quelle che vengono usate per dai lavavetri per pulire i palazzi piuttosto alti. Nessun trucco in questo video, loro stavano davvero lassù. È stato girato a Bologna il video, proprio nella zona diciamo industriale di Bologna, e quindi molto molto complesso cantare da lassù, molto bello. Viene usato anche il bianco e nero proprio per dare maggior impatto visivo, e quel ritornello cantato da lassù ha una forza incredibile e ci ricorda e rappresenta molto bene gli anni 90. Tra poco il nostro viaggio si conclude con un altro diventato grande e affermatosi nel mondo negli anni 90, Eros Ramazzotti.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

Ramazzotti con Più bella cosa dal 1996, altra canzone che ricorda e rappresenta in pieno il decennio del 90 in musica. Eros Ramazzotti, che in realtà era il ragazzo nato ai bordi di periferia negli anni 80, esploso proprio negli anni 80 grazie al Festival di Sanremo, e che negli anni 90 consolida il suo successo non soltanto in Italia ma nel mondo, perché questo album in modo particolare, Dove c'è musica, avrà un successo incredibile non solo in Italia ma praticamente nel mondo, quindi davvero grande successo internazionale, e anche dato dalla musica diventata ormai molto matura da parte di Eros Ramazzotti, che produce musicalmente questo album insieme al suo staff, e gli dà un suono preciso che è sempre ispirato un po' alla West Coast, che è sempre piaciuta tra l'altro ad Eros Ramazzotti. E poi insomma la storia di questa canzone, che sì, è un omaggio ovviamente alla sua metà di allora, ovvero Michel Hunziker, ma in realtà quando scrisse la canzone Eros Ramazzotti non la conosceva ancora Michel Hunziker, l'ha conosciuta dopo, quindi all'inizio la canzone era un omaggio alla musica, che era il grande amore di Eros Ramazzotti. Quando è arrivata Michel Hunziker, di lì a poco la canzone ha assunto un altro significato ed è poi diventata famosissima proprio con quelle caratteristiche che tutti noi conosciamo e amiamo. Ci torneremo ovviamente nel decennio degli anni 90, adesso invece siamo pronti a tornare al 2026 con una delle nostre novità. Lui è un giovane rapper che viene da Saronno, si chiama 22 Simba, e questo è il suo nuovo singolo, che anticipa anche l'uscita del suo album Miria. Il singolo si intitola A due passi dal cielo.

0: centro della musica.
1: 21 e 13.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope ci ricorderà a lungo quest'estate 2026. Si riparte con Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui la seconda ora insieme in questo martedì sera al Centro della Musica, ancora ben trovati da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato in regia. Seconda ora molto molto ricca, tra poco torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana, l'album d'esordio di Mia Martini, Oltre la Collina. Scopriamo ancora una canzone e la riascoltiamo ovviamente insieme a voi. Poi ci sono come sempre tutte le nostre novità ad accompagnarci anche nella seconda ora, e c'è un viaggio da fare insieme più tardi. Viaggio particolare questa sera, ma non vi dico nulla, lo scopriamo insieme tra poco, rimanete con noi.
2: Ciao, sono Adriana Volpe, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 €, Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99 €, e per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 €, e con un detergente, un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
5: Latte mia.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Cioffi Carmela, questo Radio Latte Miele, lo salutiamo Cioffi, lo ringraziamo anche perché ha giocato con noi con Radio Latte Miele rifacendo questa canzone come sigla del nuovo programma che vi accompagnerà, che vi accompagna già dalla nuova stagione che è appena iniziata qui su Radio Latte Miele, nuovo programma del mattino con Alberto Zanni, Colazione con Zanni, che ha appunto la sigla realizzata da Cioffi. Buon lavoro a Zanni che vi aspetta anche domani mattina a partire dalle 6 e quindi fate colazione insieme a lui, e grazie ancora a Cioffi. Noi siamo pronti invece per tornare al racconto dell'album che ci accompagna questa settimana, Mia Martini Oltre la Collina, il suo album d'esordio di debutto. Ieri dicevamo Mia Martini aveva 24 anni, era giovanissima e a parte alcune piccole cose in realtà si presenta con questo album che è molto innovativo, che rompe del tutto gli schemi e che è anche in parte scandaloso. Più canzoni all'interno dell'album sono state anche colpite dalla censura, perché comunque era il 1971 e tante cose non si potevano dire, tantomeno cantare, e tantomeno se a cantarle era una donna. Quindi davvero molto molto forti i testi che sono contenuti in questo album. E questa sera, vi dicevamo ieri che tra le canzoni scritte nell'album c'è un giovane cantautore nel 1971, molto giovane ancora, quasi sconosciuto, ovvero Claudio Baglioni, che firma proprio per Mia Martini questa canzone. Tra l'altro ascoltate bene, perché si sente anche la voce di Claudio Baglioni nei cori di questa canzone. L'ascoltiamo insieme. Amore, amore, un corno. Mia Martini. Amore.

0: Martini dal suo album Oltre la collina, Amore, amore un corno. Dicevamo, canzone scritta per lei da Claudio Baglioni. Claudio Baglioni, che avete sentito e riconosciuto la sua voce proprio nei cori e nel controcanto di Mia Martini. E si sente, anche se la penna di Claudio Baglioni è ancora un po' acerba, si sentono però, come dire, un po' i semi di quello che poi maturerà negli anni 70 e successivamente nella musica di Claudio Baglioni. E questa canzone è una canzone che sì, parla di una donna forte, di una donna indipendente, ma che è schiava di un sentimento che non ha via d'uscita, di un amore totalizzante, soffocante, che appunto la rende schiava, nonostante si percepisca dal testo della canzone che stiamo parlando di una donna con grande personalità. In realtà questa canzone ci fa un po' pensare a Minuetto, in qualche modo anticipa quel grande successo di Mia Martini, ne è un po' il precursore, se vogliamo, con le dovute differenze, ovviamente. Domani torneremo su questo primo album davvero d'impatto di Mia Martini e avremo modo di ascoltare un'altra canzone. Adesso invece torniamo al 2026, alle nostre novità, e torniamo al mondo del rap, perché qui abbiamo due rapper apparentemente diversi tra loro, ma con due anime affini. Da un lato abbiamo West Cross, di cui non conosciamo il vero nome, ma che ha una storia anche abbastanza particolare, questo ragazzo, perché viene da madre palestinese, padre iraniano, e quindi storia davvero particolare, sappiamo poco di lui. Dall'altro lato invece c'è Fra Quintale, che conosciamo anche abbastanza bene, e questa canzone che loro ci propongono, che si intitola Scarabocchi. Vi dicevo, due anime diverse ma molto molto affini, che si comprendono e che vengono a coincidere in questa canzone. L'ascoltiamo insieme. West Cross, Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi ho.

0: centro della musica. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Secondo viaggio di questa sera al centro della musica, a guidarci sono i numeri, pronti dunque a contare tante le canzoni con i numeri nella musica italiana. Cominciamo proprio con Gianni Morandi e la sua 1 su 1000.

0: Morandi, uno su mille, canzone scritta dall'amico Franco Migliacci per Gianni Morandi, che in quel 1985 con questa canzone rilancia letteralmente la sua carriera dopo qualche anno di silenzio per lui. È canzone che è un po' un inno alla resilienza, perché parla proprio della capacità di non arrendersi mai, anzi proprio è una forte voglia di riscatto, un invito ad affrontare tutte le difficoltà della vita, vita che con i suoi alti e bassi in questa canzone viene paragonata proprio ad una marea, ma quella capacità di non arrendersi è quella stessa che ci porta poi a fare le cose più grandi, anche se Gianni Morandi dice solo uno su mille ce la fa, proprio quello che ha la forza di superare tutte le difficoltà della vita. Continuiamo a contare adesso nel nostro viaggio, ma contiamo proprio in un modo diverso rispetto a quello che faceva prima Gianni Morandi, perché qui Daniele Silvestri ha contato precisamente le cose che lui ha in comune con questa ragazza che gli piace tanto. Daniele Silvestri, le cose in comune.
1: Le cose che abbiamo...

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: troppo bello.
1: Daniele Silvestri, Le cose in comune. Qui ci sono tanti numeri che ricorrono in questa canzone, ma Daniele Silvestri è stato chirurgico, scientifico. Queste cose che loro hanno in comune e che lui ovviamente poi ci racconta in questa canzone strofa dopo strofa, lui le ha contate e sono 4850, che è davvero un numero preciso, anzi precisissimo. Poi all'interno della canzone, come dicevo, ci sono tanti numeri, perché a un certo punto dice: tutte e due viviamo da più di 20 anni, ma comunque da meno di 30. E poi ovviamente tutte e due hanno delle stesse cose che accomunano gli esseri umani, uomo o donna. E questa è una canzone d'amore, ovviamente non banale, ironica, divertente, un altro modo di approcciarsi, diciamo, alla canzone d'amore, che ci invita sia a contare le cose che si hanno in comune, ma alla fine ci porta anche ad una riflessione, perché sì, saranno pure tante le cose che abbiamo in comune, le abbiamo contate, ma l'amore non è scientifico e quindi c'è qualcosa che non torna, perché poi questo amore non sboccia del tutto, forse perché quando lui ride lei piange, potrebbe essere proprio per questo. Continuiamo con le canzoni d'amore, anche con i numeri, e anche qui troviamo una canzone d'amore che non è affatto banale e che attraverso parole semplici, metafore anche molto semplici, ci racconta come l'amore dovrebbe davvero essere, perché bastano pochi gesti per stare accanto alla persona che si ama. Questo ci dice Malika Ayane: servono solo 3 cose.

0: importanza nella loro semplicità. Malika Ayan ci dice proprio che prima che arrivi l'amato, lei ha tre cose, deve ricordarsi di fare tre cose, che sono cose semplici, non sono i grandi gesti che possono far nascere o far crescere un amore, ma sono i gesti piccoli, quelli semplici, quelli normali, delicati, che in realtà ci portano semplicemente a fare cose che possano far capire all'altro che gli siamo vicini, quindi gesti di vicinanza, gesti anche di protezione. E sono quei tre gesti che, di cui parla Malika Ayan all'inizio della canzone, che si scrivono anche su vetri appannati, che rappresentano qualcosa di unico, di intimo. E proprio tra poco il nostro viaggio dedicato ai numeri si chiude con una addizione, con due numeri che sommati insieme danno qualcosa di grande, e ancora una volta è una canzone d'amore, ma in questo caso l'amore non è quello per il proprio fidanzato, la propria fidanzata, l'amato o l'amata, ma è l'amore per la mamma. Tra poco, ultimo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per Dormire, design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Canzano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Latte e miele, lo

0: te.
1: Ultimo, 7 più 3 chiude questo nostro viaggio dedicato ai numeri, una bellissima canzone d'amore con un bellissimo testo che Ultimo ha voluto dedicare alla sua mamma, ha detto di averla scritta di getto quella canzone in pochi minuti pensando alla mamma e che poi è diventata sì un regalo alla sua mamma, ma lo stesso Ultimo ha detto a tutte le mamme che a volte sono anche lontane dai figli e che magari vivono quel distacco come una cosa difficile, non vedono l'ora che i figli possano tornare a casa. E quel 7 più 3 che dà vita ad un 10 che è un po' per Ultimo come il segno della perfezione, esattamente come la persona di cui sta parlando, cioè la sua mamma che porta sorrisi ad una depressione che dice anche nel testo porti un bel quadro ad un capolavoro e il sasso di campagna a diventare oro, semplicemente perché dentro tutte queste cose tu porti te. Testo veramente molto forte, molto toccante quello di Ultimo che ci ha portato alla fine di questo viaggio dedicato ai numeri e come sempre alla fine di un viaggio noi torniamo ai giorni nostri, torniamo al 2026, questa ormai la conosciamo.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati con noi, per aver scelto noi anche questa sera. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera come sempre alle 20 per una nuova puntata di Al Centro della Musica e come sempre chiudiamo con le canzoni che chiudono gli album degli artisti italiani. Questa sera abbiamo scelto un grande album molto bello di Niccolò Fabi, La cura del tempo del 2003. L'album si chiudeva con questa canzone con cui noi vi auguriamo buonanotte e anche buon risveglio. Niccolò Fabi, risveglio, a domani.
2: Finestra aperta.

0: latte e miele. Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
2: E dove?
1: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Latte e miele.

0: latte miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Latte e miele.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Spot.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Latte stelle. 2 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei pensieroso, lo so, perché Saturno nel segno è un peso, ma questo peso irrobustisce. Quindi evidentemente se ci sono delle tensioni vanno risolte. Qualcuno si dovrà scusare perché magari negli ultimi 2 mesi è stato un po' troppo chiuso in se stesso, collerico. Dal 10, novità in amore. Toro, questa giornata è favorevole, ma io spero che soprattutto le persone che erano in dubbio se firmare o non un contratto, se portare avanti o non un progetto, dal 24 di agosto abbiano fatto una scelta definitiva. Sistemare conti e questioni sentimentali non è facile con Giove dissonante, però qualcosa è cambiato. Gemelli, sei forte soprattutto per quanto riguarda le relazioni sociali. Sul piano soldi, Sole, Mercurio sono in aspetto strano, quindi è probabile che ti costringano, tra virgolette, perché se vuoi non fai nulla, ad accettare un contratto che non è che sia proprio del tutto redditizio, o magari in questo periodo ti hanno fatto delle promesse per situazioni che matureranno solo nel tempo. Attenzione a non riversare problemi in amore. Cancro, chi rimane in un posto, chi è nella stessa situazione rispetto alla primavera, sa che non si può fidare di certe persone. Altri invece hanno deciso, siccome non posso fidarmi più di quelle persone, me ne vado. In entrambi i casi però questo è un cielo che regala buone prospettive. Domenica favorevole per l'amore. Leone, attenzione alle energie, perché nessuno mette in discussione la tua forza, la tua creatività, la tua tenacia. Giove, Saturno favorevoli, Sole interessante, però hai fatto troppo. Oggi e domani rallenta, altrimenti il fisico paga pegno. Non abbandonare gli obiettivi, ma cerca di essere più cauto anche in amore. Vergine, tempo di decisioni e qualche piccola delusione. Meglio cambiare strategia, forse anche percorso. Io chiedo a tutti i nati Vergine, che hanno una grande mente, di lasciarsi guidare dalla logica, non dall'orgoglio ferito. Ciò che costruisci ora porterà risultati nei prossimi mesi. Non ci dimentichiamo che Giove sarà nel segno l'anno prossimo. Bilancia, amore in primo piano, chiarimenti, discorsi importanti da affrontare entro sabato, senza rimandare, perché sapete, l'astrologia ci suggerisce quali sono i momenti giusti per metterci in gioco. Domenica c'è qualche interferenza, oggi abbiamo una situazione astrologica migliore. Scorpione, il 10 settembre Venere entrerà nel tuo segno e questo è un elemento di forza non solo per l'amore, ma anche per le riconciliazioni. Nell'ambito del lavoro, quel Giove da luglio ha fatto immaginare o magari ha reso reale una situazione un po' complicata a livello di soldi, economia. Quindi chi ha un ruolo in un'azienda potrebbe cambiarlo, magari ha a che fare con un'azienda che ha una piccola crisi. Revisione dei conti. Sagittario, giornata tranquilla, attenzione al lavoro e soldi verso venerdì, ma domenica si migliora. Sei tra i segni che potranno avere molto di più dalla seconda parte di settembre. Capricorno, meglio osservare e riflettere soprattutto in amore, senza forzare le relazioni, tanto più che sei tra coloro che dal 10 settembre riceveranno il buon aspetto di Venere. Sul lavoro qualche ritardo, necessità di migliorare le risorse economiche. Acquario, bisogna sistemare i conti con Giove in opposizione e qualche bolletta in sospeso, qualche tassa esosa, ma guardiamo alle cose positive. Venere aiuta nei rapporti e soprattutto entro domenica permette una riconciliazione se ti piace qualcuno. Attenzione a non puntare però su persone che magari ti vogliono bene ma non sono raggiungibili, la quali ogni tanto si lancia in progetti fantasiosi. Tesci, intuizioni giuste, puoi fare grandi scelte, lavoro delicato ma tanta energia grazie a Marte. Poi dal 10 settembre il clima amoroso diventa ancora più importante. Ricordo ai cuori solitari che è tempo di fare incontri. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot.
2: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: latte e miele. Latte e miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Proprio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.